0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Chi è?
2: Andiamo a cantare al matrimonio.
3: È uguale. E in fondo alla strada,
2: chi è che c'è?
3: Ci sono tre ladroni.
2: Oh, vabbè.
3: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
2: ma sono tutti di mia moglie.
3: Il secondo sudava,
2: tra un ballo, una bionda e un panino.
3: Il terzo spiegava,
4: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
2: Che storia è?
3: E in fondo la storia,
2: no, spiegamelo,
3: è sempre la stessa.
2: Cosa te l'ho detto io?
4: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
5: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi? Soliti.

0: la solita orchestra,
1: i soliti accordi.
0: Ciao, buonasera, arrivederci.
1: Grazie. Pazienza.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: notte se ne va.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: FDP LK Love King.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa

0: L'amore prima di tutto, dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Let's go, girls.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

è arrivata da un'ora e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora, Tila, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas, alle 21 italiane, la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza,

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e due petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se un giorno tu tornassi da me dicendo

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Hello.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta. Pronta naturalmente dal decennio più lontano.
3: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: Bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente a un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto: Voglia di morire.
2: Ciao.

0: motivo questo dei panda, che sicuramente a me ricorda l'infanzia, la mia infanzia. L'unico rimpianto è che questa canzone è tanto bella ma piuttosto rovinata, perché come avete potuto ascoltare è estratta direttamente dal 45 originale di quel tempo, quindi i solchi sono purtroppo piuttosto usurati, ed era quello che accadeva ai dischi quando appunto erano fatti in vinile, quindi stiamo parlando dei pezzi 60, 70, 80, 90. Ora che le canzoni invece sono tutte in digitale, questo è un problema che non esiste più, anche se comunque il suono è piuttosto piatto rispetto al vinile, che era molto più pieno come suono. Va bene, noi proseguiamo il nostro Italia in sette note.
1: Esatto, infatti dagli anni 70 passiamo agli anni 80 per incontrare Gianna Nannini con la sua canzone Voglio il tuo profumo, che ha fatto parte dell'album del 1986 Profumo, infatti, che oltre a essere stato un enorme successo in Italia ha scalato le classifiche in Austria, Svizzera e Germania.

0: Abbiamo ascoltato Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini e adesso andiamo avanti per incontrare gli anni 90.
1: Esatto, e darci un pochino di carica perché ci spostiamo nel 1997 con un cantante mezzo italiano e mezzo spagnolo, la cui madre è stata una grande artista. Stiamo parlando di Miguel Bosé. Lo ritroviamo quest'oggi con un brano che appunto in quell'anno, nel 1997, partecipò anche ad un Festival Bar, edizione sempre molto seguita nel nostro paese. L'Autoradio.

0: Abbiamo ritrovato quest'oggi in Italia in sette note il Miguel Bosé con l'autoradio. Chissà quante volte questa canzone è stata passata nelle autoradio, non solamente nelle radio, nelle autoradio. Prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Adesso a te, Angela, per entrare negli anni 2000.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo con precisione nel 2004 per andare ad ascoltare un artista che dopo un'iniziale carriera avviata nel 1985 con la musica dance si è spostato alla musica leggera italiana. Lo riascoltiamo oggi con Non è mai un errore, Raff.

0: Bellissimo pezzo di rap con Non è mai un errore. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Vi siete stretti stretti ascoltando questa canzone di Raff, tanto triste quanto romantica? Effettivamente siamo stati molto morbidi in questa puntata di Italia in sette note, perché da Adamo ai Panda, Gianna Nannini, per proseguire con Miguel Bosé e Raff, siamo stati morbidi, morbidi, morbidi, morbidi, forse troppo. Allora, vediamo di rifarci con l'ultima canzone in programma. E lo facciamo con questo singolo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dei Club Dogo, direttamente da Milano. PES, che parla di giocare ai videogames in casa, belli, tranquilli, rilassati, con un po' di questo sound che sa di Giamaica, no? PES! PES!

0: Bricconcella è già finita, purtroppo. Vi devo confessare che l'ho ballata, mi ha ballato anche la testa. PES per i Club Dogo in chiusura del nostro appuntamento di oggi di Italia in 7 note.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: Non mancate, ciao.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi martedì 14 luglio 2026. Il santo del giorno è San Camillo dell'Ellis, sacerdote italiano del Cinquecento, fondatore dell'Ordine dei Ministri degli Infermi. Oggi nella storia, 1789. La popolazione di Parigi insorge e assalta la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assoluto del re Luigi XVI. Con quel gesto esplosivo, iniziò la Rivoluzione francese, che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'Europa e del mondo intero. Libertà, uguaglianza, fraternità. Tre parole nate quel giorno che risuonano ancora oggi. Nati oggi, 1862, nasce Gustav Klimt, pittore austriaco. Con i suoi dipinti ricchi di oro e simbolismo, ha creato un linguaggio visivo di straordinaria sensualità e bellezza, che ancora oggi affascina il mondo intero. 1918, nasce Ingmar Bergman, uno dei più grandi registi della storia del cinema mondiale. Con film come Il Settimo Sigillo e Il Posto delle Fragole, ha esplorato la morte, la fede e il senso della vita con una profondità che nessun altro regista ha mai raggiunto. Curiosità del giorno. Lo sai perché l'oro è considerato così prezioso? Non è solo una questione di bellezza. L'oro non si ossida, non arrugginisce e non si deteriora nel tempo. Un pezzo trovato 3000 anni fa brilla ancora come il primo giorno. È difficile da estrarre e impossibile da sintetizzare artificialmente. Per secoli è stato la valuta universale, perché non si poteva falsificare. Oggi è ancora il rifugio preferito nei momenti di crisi. L'oro non è prezioso perché è bello perché è eterno. Pillola di buon umore. La gratitudine è l'unico regalo che puoi fare senza andare in negozio. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.

0: Play Music Like.
1: Bentrovati amici, eccoci di nuovo insieme come ogni settimana, pronti a partire per un nuovo viaggio tra suoni, emozioni e novità tutte da scoprire. Qui la musica non è mai banale, è quella che ci sorprende, ci conquista, ci accompagna e magari, perché no, ci fa anche ballare. Boom! Boom. Si comincia! Sì. Questa è Play Music Like, la musica che non ti aspetti. È una ballad luminosa e delicata, dove il desiderio incontra il timore, la paura di non saper custodire qualcosa di bello, autentico, prezioso. Tra atmosfere spaziose, emozioni sospese e il calore intenso del sax, Daniel D'Agrezio racconta il cuore nel momento in cui è già coinvolto, ma ancora diviso tra slancio e difesa. Vorrei amarti come meriti, qui a Play Music Live. Okay.

Lo sapevate che il Sud America può essere anche uno stato d'animo? Non è solo una meta lontana, ma una fantasia di libertà, quel momento in cui smetti di pensare a tutto, ti fai portare dalla musica e ritrovi un po' di leggerezza. Con sonorità pop dance moderne e un'energia tutta da ballare, i Ferrinis trasformano l'estate in una via di fuga colorata, calda e travolgente. Sud America, questo è il titolo del brano, la colonna sonora perfetta per chi sogna un'estate senza pensieri.

settimana stravolgiamo le abitudini e andiamo nella classifica Indie Music Like, dove troviamo le Vibrazioni con la loro nuovissima Ambiguità, così strafatte di coriandoli.

Sì, l'estate. L'estate ha bisogno di leggerezza, ritmo e di una parola capace di farci sorridere anche quando tutto sembra un po' assurdo. Un brano che si veste di energia estiva, mantenendo il suo gusto retro anni 60 e aggiungendo un mood fresco, ironico e tutto da ballare, perché a volte basta una parola, un beat e il volume giusto per sdrammatizzare la giornata. Lui è Mr. Joy, il brano Wachuari, il Bonza DJ Remix. Il brano perfetto per ballare l'estate con il sorriso.

E anche questa settimana il nostro viaggio dentro Play Music Like arriva alla fine. Grazie per essere stati ancora una volta con noi, per aver ascoltato, condiviso e magari anche ballato insieme a noi. Continuate a cercare cose nuove, lasciatevi sorprendere e ricordate, la musica più bella spesso è proprio quella che arriva quando meno te lo aspetti. Da Play Music Like è tutto, un grande saluto, un abbraccio e appuntamento alla prossima settimana con

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
1: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre. In Sardegna sentiamo Barbara Salandri.
3: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione. E domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
6: Anche questa settimana, come sempre, è arrivato il momento tanto atteso, attesissimo della Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ. Oggi ho pensato di proporvi un viaggio un po' diverso, un po' particolare, ma sempre nel genere che in questi giorni, in queste settimane vi sta tanto piacendo, che è quello della musica dance che sta tra gli anni 90 e gli anni 2000. Che cosa ho fatto? Sono andato a vedere nei mesi di luglio e agosto, dal 94 al 2004, quali sono state le canzoni più suonate, più ballate e più ascoltate, e ve le ho messe insieme in questa time machine di oggi che ci farà fare un viaggio, secondo me, per alcuni motivi e per alcune canzoni anche abbastanza stupefacente. Sì, perché credo che alcune di queste canzoni non ce le ricordiamo per niente, né ignoriamo l'esistenza, no, non è vero. Ascoltandole ci vengono in mente e ci fanno venire anche voglia di ballare. Abbiamo parlato già anche troppo, la musica in sottofondo sta andando avanti, la canzone sta per iniziare, siamo nel 1994, loro sono i La Bouche con Sweet Dreams.

arriva un'altra canzone famosissima degli anni 90, uscita proprio nel 1994 e volata subito in classifica. L'abbiamo usata anche abbastanza di recente nella Time Machine. Loro sono Mauro Pilato e Max Monti e questa si chiama Cam

luglio del 1995, quando in cima a tutte le classifiche dance c'è questo musicista statunitense che partecipa molto spesso alla Time Machine. Lui è Scatman John.

arriva un altro brano che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto sognare, che ci ricordiamo tutti benissimo. Nel 1995 arriva primo in classifica nel mese di agosto. Loro sono i Typical e la canzone si chiama The Call.

io questo brano lo utilizzo abbastanza spesso, lo avete già sentito nel sottofondo, secondo me una buonissima parte di voi lo ha già riconosciuto. Questa è una versione remix del brano Profondo Rosso di Bobby Flexter, è stata anche lei in classifica d'estate e io ve la faccio ascoltare tutta quanta.

Ragazzi, che pezzo bellissimo, spero vi piaccia, spero abbiate ballato, spero vi abbia fatto alzare il volume. Comunque andiamo avanti. 1996, questo brano lo state ascoltando tantissimo anche adesso, perché sono 4-5 anni che è ritornato in auge. Lei è Gala e la canzone si chiama Freed From Desire.

andiamo con una chicca, un brano che sicuramente vi ricordate, che io mi devo autodenunciare anche in questo caso, utilizzo veramente molto molto molto poco. Il DJ in questione è DJ Dado, che non è mio amico che viene a fare le serate con me quando facciamo la musica afro, ma è un DJ produttore italiano molto molto famoso degli anni 90. Questo brano, che ha scalato le classifiche fino ad arrivare primo nel 1997, è Coming Back.

lo ricordavate DJ Dado? Ma fatemelo sapere. Vediamo se vi ricordate la prossima. Secondo me sì, assolutamente. Altro brano del 1997 di una cantante statunitense molto legata al mondo della house.

io sono veramente curioso di sapere se vi ricordate il prossimo disco, perché io un pochino lo avevo dimenticato. Facendo questa ricerca è saltato fuori e sono molto contento di averla fatta. Vediamo se anche voi sarete contenti come me. Questo disco è del 1998, produzione italiana dance firmata da Molella e Phil J. La canzone si chiama With This Ring, Let Me Go.

Dai, ci tengo, fatemi sapere se ve la ricordavate e se la ballate e l'ascoltate ogni tanto. Io devo, ripeto, ammettere che l'avevo un po' nascosta nei cassetti della memoria e sono veramente contento che l'abbiamo tirata fuori. Ma andiamo avanti. Il prossimo disco è del 1998. Iniziamo a sentire qualche sonorità un pochino diversa, anche se sentite il sottofondo, questa canzone la conoscete tutti benissimo. Questo gruppo è francese e contiene all'interno alcuni producer importantissimi. Vi citerò solo Thomas Bangalter dei Daft Punk. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

arriva una canzone che sicuramente avete ascoltato tantissime volte in discoteca nel 1999 e sicuramente anche qualche anno prima e qualche anno dopo. Lui è Vasco Rossi e questa canzone che ha spopolato veramente nel mondo della discoteca, tanto da arrivare in classifica dance, si chiama Rewind.

È vero o no che l'avete ballata tantissimo anche questa? Lo so bene, c'ero anch'io. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Lui lo conoscete benissimo, anche il brano lo conoscete benissimo, perché anche questo ultimamente sono già 2-3 anni che è ritornato super in auge, anche se in realtà non se n'è mai andato, perché a periodi vai viene, ma in questi anni, ultimi 2-3 anni, lo stiamo cantando e ballando tantissimo. Comunque, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama L'amour toujours.

rampa di lancio c'è un altro brano che abbiamo ballato tutti tanto, e anche questo è un brano che torna abbastanza periodicamente, che si fa sentire in giro. Siamo nel 2000, lui è Billy Moore e la canzone si chiama Up and Down.

E adesso che cosa ho tirato fuori? Io sono sicuro che tantissimi di voi se la ricordano, che tantissimi di voi hanno ballato e saltato su questa traccia e che altrettanti di voi non l'ascoltavano da una vita. Questo disco è del 2000, lui è DJ Herbie insieme a Kalia e la canzone si chiama

Dai, dite la verità, questa veramente non la ballavate da un bel po', eh? Io non ci credo se mi dite il contrario. Scrivetemi, fatemi sapere. Vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud. Basta cercare YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Ma andiamo avanti. Lui è un artista che non può mai mancare se parliamo di classifica tra gli anni 90 e gli anni 2000. È Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About a Man.

torna a distanza di pochissime canzoni, questa volta con un remix di Molella. È il 2001, lui è Vasco Rossi e questa canzone altrettanto famosa si chiama Ti prendo e ti porto via.

lo sapete già che l'artista che sta per arrivare è uno dei miei preferiti, perché ve lo dico sempre, è uno degli artisti che uso di più in assoluto, le sue canzoni mi piacciono molto. Questo brano è stato primo in classifica a luglio del 2002. Lui è un DJ e producer italiano, si chiama DJ Ross e questa canzone si chiama Dreamland.

E anche il prossimo artista non mi aspettavo per niente che mancasse da questa playlist, sebbene non pensavo che ci sarebbe entrato con questa canzone. Ma in effetti abbiamo scelto un momento nello spazio e nel tempo abbastanza complicato, quindi già infilarsi con una canzone è un grande risultato. Siamo nel 2002, lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Time to Rock.

c'è un ritorno, questo artista ritorna nella time machine delle classifiche dell'estate 1994-2004. In realtà al 2004 mi sa che non ci arriviamo perché ormai è un po' tardi, ma va bene, lo prenderemo come spunto per una prossima trasmissione. Ma ci sta, perché lui in questi anni ha fatto veramente tante canzoni bellissime che tutti noi abbiamo ballato. È il 2003 quando prende questa canzone del 1982, originariamente un grande classico di Franco Battiato, la fa cantare a Marvin e lui, prezioso, esce con Voglio vederti danzare.

gira tutto. E l'avevo detto, mi ero accorto guardando l'orologio che in effetti probabilmente molto oltre questa canzone non saremmo potuti riuscire ad andare, e così è stato, perché è passata un'ora e la time machine è arrivata al termine. Abbiamo fatto un bel viaggio nelle classifiche dal 1994 al 2003, devo dire, dei mesi di luglio e agosto della musica dance, e abbiamo tirato fuori tante canzoni famosissime e qualche chicca che sono abbastanza sicuro vi foste dimenticati, che perlomeno io mi ero dimenticato. Time Machine come sempre è un viaggio interattivo, quindi vi ricordo, se avete voglia di chiedere una Time Machine, un viaggio in particolare, una canzone da cui partire o da inserire in una Time Machine, potete scrivermi cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando UpDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. A proposito di Mixcloud, vi ricordo che questa puntata di Time Machine e tutte le altre puntate sono disponibili gratuitamente on demand proprio su Mixcloud, all'indirizzo che vi ho detto prima. Detto ciò, io vi ringrazio, la puntata è finita, noi ci sentiamo la settimana prossima sulla Time Machine. Ciao!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. La radio

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Get Away sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

adesso pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana su

numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Stai entrando nel regno del ritmo. Questo è Remix Clan. In console.

legati al drop, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali e

e benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Remixland. Ciao a tutti, io sono Fabio DJ e questo è un contenitore settimanale in cui ascolteremo dell'ottima musica, naturalmente, rigorosamente, tutta remix. Se fossimo nel mondo della televisione, questo sarebbe definito un episodio pilota. Ma siamo in radio, un mondo secondo me ancora migliore di quello che è la televisione. Mi presento, sono Fabio, ho ormai diverse primavere sulle spalle, ma credetemi che la passione per la musica, per i remix in questo caso, per la radio, è la stessa identica di quando nel 1982 cominciai a trasmettere in una delle tante radio locali che a quel tempo nascevano, per dopo poi sparire e morire anche in breve tempo. E chi ha la mia età e se lo ricorda sa benissimo di cosa sto parlando. Sono un DJ produttore, sono uno speaker radiofonico, faccio remix, faccio podcast e ho voluto fare questo contenitore di musica remix perché la trovo un ottimo approccio per quanto riguarda i giovani. Ma cosa ascolteremo in questo nostro programma? Rigorosamente remix, quindi buona musica, ma rigorosamente remix. Ma che cos'è un remix? Per chi non lo sa, e anche in poche parole, è un riadattare un brano musicale già esistente secondo quelle che sono le passioni e le idee del DJ di turno che si presta a fare proprio questo lavoro. Quindi si prende un brano, lo si cambia e si dà una nuova esperienza sonora. Ma entreremo nei particolari più avanti. Ora spazio naturalmente alla musica con questa bellissima versione remix di Magnetic Field di quello che io definisco il re della musica elettronica, Jean-Michel Jarre. Questa canzone del 1981 è stata rivisitata dalla DJ Ian Coolin con un fantastico remix. Buon ascolto a tutti con Remixland.

Ecco, dovete sapere tra le altre cose che i DJ che fanno remix tutti indistintamente, dal ragazzino che si diletta a smanettare con il sound fino ai grandi DJ nazionali ed internazionali che sicuramente voi conoscete bene, credetevi se mi dico che qualsiasi brano prendono in mano di qualsiasi artista, di qualsiasi epoca, può diventare un buon remix. A volte bastano pochi beat, qualche loop, a volte il brano invece viene totalmente, come vedremo, ristrutturato, per così dire. E a volte, credetemi, migliora anche il brano rispetto all'originale. Ecco, possiamo dire, come ho detto prima, che qualsiasi brano può essere remixato, e i prossimi tre esempi, i prossimi tre brani che vi faccio sentire proprio dimostrano proprio questo. E quello che state sentendo in sottofondo è il primo di questi tre brani. Quando nel 2025 il DJ Felix l'ho preso in mano, si è inventato un po' questa rivisitazione, ma senza stravolgere eccessivamente tanto. Questo è Radio Gaga, i mitici Queen, estratto dal loro undicesimo album The Work del 1984. Ascoltate questa versione, perché questo è Remixland.

Per restare in tema di canzoni non belle, non buone, non ottime, ma addirittura leggendarie, che vengono comunque riprese dai vari DJ, questo ne è un esempio di remix. Vediamo se lo riconoscete.

avete capito di cosa si tratta. Certo, il brano leggendario dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, tratto dall'album The Wall del 1979. Qui hanno creato un remix definito Vintage Culture Remix. Credetemi, hanno fatto tantissime versioni remix di questo brano leggendario, come ho detto, e questa secondo me è una delle migliori versioni che abbiano mai fatto. Godetevela tutta.

come vi dicevo prima, questa a parere personale è una delle più belle versioni, uno dei più bei remix del pezzo dei Pink Floyd, e questo è Remixland in pratica, è quel contenitore, quel programma, quel format, chiamatelo come volete voi, che vuol farvi sentire la musica in un contesto completamente diverso dal solito. E anche il prossimo brano sarà ascoltato in un contesto un po' diverso. L'autore di questo brano è un DJ, diciamo così, anche a suo modo leggendario. È un DJ che ha già tante primavere anche lui sulle spalle, del 1960, è olandese, ha alle spalle una buona collaborazione con tanti, oltre che con quello che sentite dopo, ma anche con la TLC ad esempio, con Sting e tanti altri. Lui è Ben Librand, ecco, scusate un attimino così, e ha voluto fare questo remix di una delle più belle canzoni degli anni 80. La voce è quella dell'ex Genesis Phil Collins, e questa è la sua bellissima In the Air Tonight.

0: Era 1981 quando Phil Collins suonava e cantava questa sua In the Air Tonight, che il buon Librand non ha voluto stravolgerlo, ha solamente messo alcune cose. Allora, abbiamo detto prima che cos'è un remix, ma alla fine come si produce un remix? Ecco, diciamo che anche se per spiegarlo bene ci vorrebbe del tempo, in poche parole produrre un remix, abbiamo detto, significa modificare quella che è una canzone originale, un po' come un piatto. Immaginatevi un piatto e voi andate a scomporre questo piatto e ogni volta gli mettete dentro un ingrediente diverso a secondo dei vostri gusti. Stessa cosa un po' il remix, vengono scomposte le singole tracce, quindi avrete la voce, avrete la chitarra, avrete la batteria, tanto per dire, e andate a sostituire una di queste tracce qui così, di modo che praticamente avete una canzone nuova. Una volta divise le tracce, l'audio viene importato in una Digital Audio Workstation, o DAW per abbreviare, per intenderci e capirci quei programmi come Ableton Live, FL Studio o simili, e adesso anche si può utilizzare l'intelligenza artificiale, aggiungendo di volta in volta elementi ritmici nuovi, ed infine si mixa il tutto regolando quelli che sono i volumi, i beat, le BPM che sono molto importanti, le tonalità, fino ad ottenere una traccia nuova. Ecco, c'è una particolarità che nessuno strumento digitale o dell'intelligenza artificiale può sostituire: la fantasia del DJ che sta producendo il pezzo, che è personale e insostituibile.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E ora andiamo a vedere quattro modi principali per fare remix. Ecco, diciamo una cosa, un remix inteso come remix vero e proprio può dividersi anche in altre sottocategorie, un rework ad esempio, un redrum ad esempio, un nudisco ancora. E partiamo da quello che è un remix vero, puro. La canzone in sottofondo è Annalisa, canzone estiva, il DJ che l'ha fatta è un po' un lavoro un po' in un team, è Umberto Balzanelli, non ha bisogno di presentazioni, che insieme a Jerry DJ e Michelle ha creato questo Boot Remix.

Ecco, questa non è una canzone estiva, canta Annalisa. In realtà comunque è un tormentone primaverile, perché abbiamo avuto modo di ascoltarlo da diverse settimane. È anche un brano piacevole, ma anche piacevole è la versione di Umberto Balzanelli, che non ha voluto in questo caso stravolgere quella che è la base, il tutto, comunque la canzone, ma ha creato un brano dance che non è male. E questo è il primo modo, è proprio il classico remix, ma ce ne sono altri tre.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Abbiamo appena sentito quindi un remix puro come quello che vi ho fatto sentire di Annalisa con il suo tormentone, canzone estiva. Adesso prendiamo un secondo tipo di remix, è la versione strumentale. Diciamo che l'istrumento remix non è nient'altro che una versione alternativa di un brano musicale in cui praticamente la voce sta proprio a zero, quindi si prende la base strumentale e viene riarrangiata, modificata, sostituita. Ma che cosa serve in pratica? Beh, la base normale, come ben sapete, serve per il karaoke. Per quanto riguarda invece una base remix, serve magari per fornire una base pulita a DJ, a produttori o anche vocalist per le loro esibizioni dal vivo. Comunque ascoltate questo instrumental remix. Il DJ Claudio Spagnola HH del 2025 si è inventato questa versione strumentale di Mary dei Gemelli Diversi.

Ecco, c'è da aggiungere anche un piccolo particolare. A volte succede che gli artisti stessi commissionino un remix strumentale. Perché? Perché dà la possibilità a loro, nelle esibizioni dal vivo, di cantare la stessa canzone, però su una base diversa, con ritmi diversi e tonalità diverse.

quindi questo praticamente è il secondo tipo di remix, l'istrumento remix, ma ce n'è un terzo, si chiama mashup. Vediamo un attimino insieme cos'è.

e avrete sicuramente intuito che cos'è un mashup. Dal termine inglese to mash, che significa schiacciare o fondere, ecco il mashup, che in effetti non è un remix e non è nemmeno un medley, è semplicemente prendere due canzoni che per funzionare bene insieme, uniti, devono condividere una tonalità ed un ritmo, i famosi BPM, praticamente simili. Quella che avete ascoltato è la fusione di Sweet Dreams dei Eurythmics con The Eye of the Tiger dei Survival, messi insieme da quello che io considero uno dei maghi del mashup, ovvero sia Sirenka. E dopo l'istrumento remix e dopo il mashup veniamo al quarto tipo di remix, che onestamente viene definito anche lui un remix, ma si allontana parecchio dagli

ma in pratica è il remix di una cover. Tipo questo, minuetto di Mia Martini. Francesco Dimar ha fatto questa cover remix.

niente da dire sull'esecuzione di questo brano da parte di questa cantante. Mia Martini sicuramente un mito, un minuetto, è altrettanto leggenda per quanto riguarda la canzone italiana. Qui praticamente il Jay fa due tipi di lavori: prima crea la cover, quindi crea la base, la fa cantare da una canzone, da una cantante, da un cantante, insomma quello che vuole praticamente, poi prende il lavoro e in post produzione cosa fa? Fa nient'altro che applicare tutte le cose che abbiamo detto prima per quanto riguarda il remix.

0: stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: Ecco, benissimo, dopo i quattro tipi di remix torniamo a quello che è il remix classico, quello in cui, come abbiamo detto già più volte, viene presa la base, divise le tracce, messi dentro nuovi campioni, nuovi BPM eccetera eccetera, e si tira fuori praticamente una nuova esperienza sonora. E vi garantisco che questo Fade to Grey dei Visage nella versione Record Store Remix fa venire i brividi a ricordare quanti anni sono passati.

e qui ho tantissimi ricordi intorno a questa canzone. 1° febbraio 1982 è stato il mio primo brano nella mia prima trasmissione nella radio di allora, nella radio locale di allora, in cui io ho cominciato a trasmettere e muovere i primi passi come DJ. Quindi questo brano per me suscita un brivido particolare dopo 44 anni. È comunque un brano del 1980, Visage, suonato a quel tempo con un 45 giri che conservo ancora.

lasciamo da parte brividi e lacrimucce dei ricordi e andiamo avanti, anzi facciamo un salto nel tempo, andiamo al 1969, quando i Beatles cantavano Let It Be, ma questo è la versione remix del DJ Francesco Bruno, nella sua Magic Remix. I Beatles.

Veramente un brano immortale per gli Scarafaggi Beatles di Liverpool, nella versione, nella Magic Remix del DJ Francesco Bruno. Ma torniamo in Italia con uno dei più grandi cantanti italiani, che ancora adesso riempie veramente gli stadi, tutto sold out ogni volta che Vasco Rossi si muove. Questo è Alba Chiara, Dodi DJ più DJ Pierre sono coloro che hanno fatto questo remix. Buon ascolto, questo è Remixland e io sono Fabio.

0: Alba Chiara, sicuramente tra le canzoni più belle ma anche più amate per quanto riguarda Vasco Rossi, era all'interno dell'LP Non siamo mica gli americani del 79, ed è bello praticamente quando ascoltiamo il testo che descrive con grande delicatezza la giornata, le abitudini di una ragazza che praticamente è acqua sapone nel pieno della sua adolescenza. La descrive come una figura pura, timida, distratta, immersa nei suoi pensieri, che si contrapponeva un po' quel tempo al cliché delle donne canoniche raccontate da quelli che erano i pezzi rock dell'epoca. E il Vasco ci ha veramente lasciato tante grandi canzoni, tra cui anche questa qua che abbiamo ascoltato nella versione di Dodi DJ e DJ Pierre. Ora permettetemi di farvi ascoltare questa versione, la versione New Disco, si chiama o New Disco, scegliete come volete voi. È un tipo di remix che associa un po' le sonorità degli anni 70 della disco music, mischiate insieme alla funk, eccetera, eccetera. Perché voglio farvi ascoltare Milano Vincente di Alberto Fortis? Perché questa è la mia versione remix di questa canzone.
1: E mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.

0: E personalmente non ho avuto stravolgere completamente il brano, che tra le cose è molto bello, e per chi non lo sa si rifà a una vicenda vera, perché questo Vincenzo non è un personaggio così metaforico del brano, ma c'è un nome e un cognome, Vincenzo Micocci. Era un discografico italiano, romano, che aveva messo sotto contratto un giovanissimo Alberto Fortis, promettendogli un album, ma poi non facendogli fare praticamente, rendendolo così prigioniero di quello che era quel contratto. Quindi una volta che Fortis è riuscito a liberarsi dal contratto, ha fatto, per così dire, una specie di vendetta musicale. Si è trasferito a Milano e scrisse questo brano nel 79 come esplicito sfogo contro il discografico romano. Questo in pratica, io ho voluto così riprenderlo, trasformarlo, cambiando la sonorità di base e mettendo solo qualche ritocchino a questa bellissima canzone di Alberto Fortis. Con questo vi saluto, vi do appuntamento settimana prossima e l'argomento sarà la Disco Remix. Ciao a tutti e appuntamento a settimana prossima.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: 略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から、うん、
1: siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirata a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

l'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. non è vero, questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way, mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Golden Classic.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

da tre volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone, secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Black. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaio. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chansonnier. My Chansonnier. Con voi Roberta Calce.
3: Eccoti, inizia un nuovo appuntamento come Roberta Calce con My Chansonnier, dove voi siete i protagonisti. Iniziamo subito con il brano dal titolo No Love, Luxie.

C'è un corvo in Giappone che ha rubato la carta di credito di un turista, pensate, per comprare un biglietto del treno da una macchinetta automatica. Ha persino aspettato che lo schermo si accendesse prima di scappare con il bottino. Questi corvi sono tremendi. La musica qui a Mansions on Air continua con voi protagonisti, Nick Simon, Shoot Me DJ. Shoot Me.

Ce ne andiamo in Ecuador, dove un bradipo ha tentato di attraversare un'autostrada, ma si è spaventato a metà strada. Pensate che la polizia lo ha trovato aggrappato disperatamente al palo del guardrail centrale, con un'espressione stampata in volto che sembrava dire aiuto, vanno tutti troppo veloci. Beh, è stato salvato e ovviamente liberato nella foresta. Povero bradipo. Andiamo avanti con la musica. Andiamo ad ascoltarci Roberto Scavo, Il senso. Thank you.

Volete diventare protagonisti di My Chansonnaire? Mandateci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come hanno fatto i Music Work Web. Il brano che ci propongono si intitola Sole negli occhi.

0: Come sempre abbiamo il momento dedicato al passato con I Remember Yesterday. Oggi ci ascoltiamo Toni Braxton con Unbreak My Heart.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E si chiude un altro appuntamento con My Chansonnaire. Vi aspetto alla prossima puntata. Da Roberta Calcio è tutto e non dimenticatevi mai di sorridere.
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
7: Finalmente siamo ritornati, Così è cosa, radio show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
8: Preparate i fazzoletti perché
7: andremo a farci un giro nei ricordi.
8: E intanto, sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da tre tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni.
1: Esatto. E noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come
0: esatto.
1: può fare?
0: Come può fare? Come si fa?
1: Ci
0: come
1: siamo
0: si
1: qua
0: fa?
1: Noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky
0: esatto.
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Ale. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero. Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
0: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti, nelle serate anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa di caldo?
1: Mamma mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la partita.
0: Bravissima, in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra.
1: A colare
0: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma, le ultime, i ragazzi di oggi, effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo calciofili, però quando ci sono i mondiali
1: diventiamo tutti calciofili,
0: tutti super patrioti,
1: mettiamoci, vestiamoci, facciamo le righe verdi, rosse, bianche in faccia. Per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto?
1: Esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Sono gli anni in cui
1: 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: 2006
1: tra
0: il famoso
1: esatto, ma ci arriviamo. Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi,
0: le famose
1: della
0: notti
1: nostra
0: magiche,
1: epoca,
0: quelle
1: è
0: vere,
1: esatto,
0: quelle
1: è stato quel momento delle notti magiche. Ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa te. Beh,
1: tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo
0: sì,
1: male.
0: Sì, e poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la vittoria, bellissimo,
1: sì,
0: con Pelé, Stallone,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano
1: tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì,
1: una cosa da condividere, cioè
0: fatto
1: che quando ci sono le partite dei mondiali si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
0: certo,
1: un rigore non passato, alla fine unisce, è vero. E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha Radio Show. Yeah!

0: Così è cos'è la radio show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto a partecipare.
0: Sì, almeno
1: a una
0: l'anno
1: fase...
0: prossimo.
1: No, tra quattro anni.
0: L'anno prossimo
1: è un po' dura,
0: mannaggia.
1: È un po' dura.
0: Al massimo tra due gli europei. Dai.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo, sì, i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni.
1: Sì.
0: Non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali. Questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22
1: Seleção.
0: Edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra... La nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Vabbè. Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Molto dopo.
1: Sì, assolutamente, okay. Assolutamente.
0: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona.
1: Ecco,
0: Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché
1: certo,
0: chiunque conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios,
1: sì,
0: perché durante Argentina e Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra,
1: ecco,
0: la mano de Dios,
1: sì,
0: e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente,
0: mai
1: sì,
0: imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro,
0: esatto,
1: Maradona rinominato, che ci ha lasciato anche lui purtroppo, rinominato il Pibe de Or. Beh, vero.
0: Il Pibe de Or.
1: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande.
0: Sì,
1: grande.
0: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
1: certo,
0: di Roberto Baggio. E nel 2006 a Berlino, il mondiale,
1: esatto,
0: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro
0: sopra
1: Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa
1: testata,
0: bruttissima, la testata
1: di Zidane.
0: Eh sì.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Stai ascoltando
1: Così e Cos'ha Radio Show. Così e Cos'ha Radio Show. Siamo nella nostra, come dire, operazione nostalgia,
2: sì,
1: come la chiamiamo
2: bellissimo,
1: noi.
2: Bellissimo.
1: Quella dei mondiali di calcio, quelle notti bellissime da passare insieme ad amici, conoscenti,
2: sì,
1: conosciuti, a bere birra, come diceva Fantozzi, frittatone di cipolle
2: e rutto libero.
1: Esatto.
2: Adesso amici ce ne andiamo in Giappone. Era il 2002 e il tema dei mondiali era cantato da Anastasia con Boom.

0: Così cos'è il Radio Show? E parliamo ovviamente dei mondiali di calcio, come sì, abbiamo detto, sì, certo, nei precedenti talk. E vogliamo sapere da voi una cosa particolarissima.
1: Oh, è il momento del sondaggio.
0: Questa mi è venuta proprio in mente una mattina che ho aperto gli occhi e ho detto: Ma se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi sceglieresti?
1: Ma è bellissima, bellissima. Allora scriveteci a diretta@cosiecosa.com e poi più in là nella puntata leggeremo i vostri messaggi. Vi ricordo, se poteste riportare un giocatore dal passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
0: Esatto.
1: Allora Stella, io prima ho parlato del mio aneddoto riferito alla finale dei mondiali di 94 tra Italia e Brasile, ma tu hai vissuto tre edizioni mondiali, giusto? 82, giusto?
0: Sì, allora nell'82 ho un ricordo molto carino,
1: ancora,
0: sì, perché ero molto piccola e ricordo che eravamo in terrazzo a guardare avevo 7 anni,
1: sì,
0: ed ero in terrazzo a guardare i mondiali con gli amici di mio fratello,
1: sì,
0: è tanto più grande di me, certo, e gli amici erano tutti grandi, sbevazzavano birra, io lì ero piccinina e sentivo era l'82 quando abbiamo vinto i mondiali e poi mi hanno portato in macchina a festeggiare,
1: ecco, bello.
0: Mentre del 2006 ho un ricordo bellissimo.
1: È qua dietro,
0: esatto.
1: Qua, più o meno qua dietro.
0: 20 anni fa, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Perché io ero incinta della mia prima figlia.
1: Ma che bello!
0: Mia
1: potevi
0: figlia
1: chiamarla
0: è nata
1: Italia, no?
0: È vero. Ma infatti, perché qualcuno mi aveva detto: ti raccomando, stanotte partorire no, perché mi mancavano praticamente 4 giorni.
1: Cioè, dovevi partorire alla finale.
0: Esatto.
1: Avresti rotto le palle a tutto l'ospedale.
0: Esatto.
1: A chiunque.
0: No, mi avevano detto: no, ti raccomando, stasera no, perché in ospedale non c'è nessuno.
1: Vabbè, è vero.
0: Tanto ne vale rimanere a casa.
1: assolutamente sì. Beh, ragazzi, quello del mondiale dei calci del 2026 è quello che sostanzialmente, bene o male, si ricorda la generazione attuale.
0: Sì, è vero.
1: No?
0: Vero,
1: quindi
0: vero.
1: La formazione con Del Piero, Totti,
0: mamma, che bello.
1: Grosso, ragazzi, Cannavaro,
0: ce n'erano
1: veramente
0: tanti.
1: E tra l'altro, dopo, nello spazio del nostro
0: GV,
1: nel nostro Good Vibes, avremo proprio una clip di quei giocatori che vinsero quell'annata fantastica.
0: Perché tu di quello che vuoi, io magari sarò un po' retrograda, ma a me quei giocatori
1: piacevano tanto. Eh sì, effettivamente.
0: Ci sono molto affezionato. Per me quella
1: ma
0: è
1: sai che
0: l'Italia.
1: Cosa? Probabilmente quella era una delle ultime formazioni di giocatori, possiamo dire, veri, nel senso che erano
0: umani,
1: tutti giocatori bandiera delle proprie squadre. Quindi c'era un Totti, capitano della Roma, c'era un Alessandro Del Piero che ha sempre giocato nella Juve.
0: Sì,
1: c'erano un sacco
0: bellissimo
1: di giocatori che adesso, al giorno d'oggi, fai fatica a trovare, perché sono
0: tutti
1: bene o male
0: li identificavi, tu li conoscevi anche nella loro vita privata, nelle loro cose, è bellissima questa cosa.
1: Allora adesso ci ascoltiamo un pezzo che è stato colonna sonora di Sudafrica 2010, lei è Shakira con Waka Waka, e Shakira detiene più o meno il record, perché canta quasi tutti le sigle.
0: Ha partecipato più lei che i calciatori.
1: Esatto, ha partecipato più mondiali Shakira rispetto a noi italiani.
0: Waka Waka.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha? Radio Show. È arrivato il momento comedy e oggi abbiamo scelto una clip. Non saremo noi a raccontarvi le barzellette, ma ci sarà una clip dei calciatori che vinsero il mondiale di calcio nel 2006. Tra l'altro Totti ci scrisse anche un libro, le famose barzellette di Totti. Allora adesso noi, la regia ci manda la clip, noi ci scusiamo subito perché il file audio non è perfettissimo, ma purtroppo in rete si riesce a trovare solo quello. Speriamo che possiate comunque gradire e farvi quattro risate insieme a noi.
2: Alessa, com'è andato il compito?
3: Ah, male, male. Ho consegnato il foglio in bianco.
2: Io pure. Mo penso pure che abbiamo copiato.
4: Totti e Beckham si incontrano in aeroporto. Beckham saluta Totti. Hi Francesco, come va il tuo team? No, no. Ma che team? Mi trovo meglio con l'Omnite.
5: Ok, a te che te ne intendi? Qual è l'organo genitale femminile di quattro lettere, orizzontale?
2: C'è la verticale, la sapevo.
4: Arriva all'aeroporto con suo nipotino a prendere un suo amico. Arriva all'aeroporto e il nipote gli dice: zio, guarda, l'aereo decolla. Ma no, cosa dice? Ieri sono di ferro.
6: Ma Frecce, ti faccio una domanda facile facile. Dimmi, cinque nomi di animale che iniziano per la E. Per esempio, ermellino,
2: il gatto,
7: il cane,
2: il cane, il topo, il gatto,
8: aspetta,
2: e l'uccello.
5: Senti un attimo, che mi dici un attimo il passato remoto di masticare?
2: Facile, masticazzi.
6: Francesco. Cognome?
2: Totti.
6: Professione?
2: Calciatore.
6: Sesso?
2: La cifra.
3: Un giorno ho chiesto a Francesco come fa a conquistare letterine. E lui mi fa: semplice, mi metto davanti alla TV, scelgo la meglio, gli telefono e gli dico: mi vuoi sposare? Il giorno dopo mi chiama Francesco e mi dice: Alessandro, ti sei buttato, com'è andata? E io gli ho detto: sì, mi sono messo davanti alla TV, gli ho telefonato, gli parlavo. E lui mi domanda: e com'è andata? E lei mi ha risposto: ah Francè, mi fai morire quando imiti Del Piero.
9: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
10: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
9: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
11: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: bentrovati a Così e Cosà Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali, che purtroppo da tre parti, da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio. Però abbiamo tutte le canzoni relative ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso, esatto, c'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
7: Herbert Grönemeyer, Zeit, das sich was dreht.
8: Unsere Zeit

0: così è cos'ha la radio show. Quindi fronte a me il lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque si può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era super fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile, vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini è Cannavaro, però, e non dimentichiamo
0: Maldini e Cannavaro, perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Assolutamente sì. Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È vero.
0: Po' di follia,
1: anche se
0: però,
1: non si arrabbia magari, che esatto, dà in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff.
1: È un inglese, un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore. Effettivamente,
0: vabbè,
1: ragazzi, giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: No,
1: insomma,
0: vero,
1: secondo
0: vero.
1: Me anche Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi, non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate
0: lui...
1: di Ronaldo il fenomeno.
0: No, secondo me no. Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive,
1: è una filosofia di vita molto particolare.
0: Quindi lui vive per essere
1: calcio,
0: quello che è,
1: per lo sport.
0: Quindi
1: sì.
0: È un campione, ma è un campione perché si è fatto,
1: assolutamente sì. Invece Ronaldo, il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia,
0: esatto,
1: che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Poi
0: ecco,
1: interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo è Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon.
1: Eccolo.
0: Da giovane, però, tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco,
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco Van Basten.
1: Roberto
0: ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto,
0: perché si era
1: ginocchia di cristallo.
0: Ginocchia di cristallo. Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il...
1: Chi? C'erano gli olandesi.
0: Gli olandesi.
1: Gullit,
0: mitico,
1: con quei capelli,
0: fantastici.
1: Io leggo l'ultimo e vabbè, in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, versione, visione di gioco eccezionale.

0: Poesie Cosa Radio Show, anche oggi c'è il Good Vibes, le vibrazioni positive, e oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali
1: e li hanno pure vinti,
0: e sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano,
1: di quel tipo d'Italia,
0: di quel tipo d'Italia che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: la notte,
0: in piazza la notte, che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare, quindi...
0: No, una piccola postilla.
1: Vai.
0: La cosa bellissima che questi calciatori che diventano un'unica squadra durante i mondiali legano anche noi, perché ognuno di noi litiga per le proprie squadre, ma poi quando arrivano i mondiali siamo tutti amici.
2: Parte il traversone, stacca Cannavaro.
3: In quell'azione lì c'è un po' di cazzimma, perché io sono cresciuto con il papà di Paolo Maldini Cesare, che all'epoca, quando giocavamo in Under 21, lui mi disse sempre: ricordati che ogni volta che rimbalza una palla a terra, l'avversario è morto.
2: Podolski, Cannavaro fuori! 4 contro 2!
3: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me, e chi meglio di Francesco Totti.
2: Calma! Gilardino, va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira! Alex!
4: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi, e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati due o tre episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
2: E adesso ha la possibilità di superarlo. Parte Totti. È entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo.
4: Se non avessi segnato là, sarebbe finito il mondiale per tutti, ma in primis per me, proprio mi avrebbero ucciso.
2: Italia campione del mondo a Berlino.
5: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla, perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati

0: Non può mancare l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.
1: Cancro, giugno ti rende molto sensuale, senza bisogno di fare nulla. Attiri attenzioni perché sembri più sicuro emotivamente e molto meno disponibile ad accontentarti. Soprattutto nella prima metà del mese vorrai dolcezza e presenza vera, anche nelle relazioni nate da pochi giorni o poche settimane. Se qualcuno ti piace, vuoi sentirlo presente davvero. Il consiglio sexy è un po' particolare, si chiama la ruota delle coccole. Create una ruota con attività come massaggio, abbraccio lungo, bacio sulla fronte, complimento sincero, ballo lento insieme, poi girate la ruota e
0: via,
1: come
0: gira la ruota.
1: Senza l'aiuto da casa, senza il 50-50, scegli quello che vi capita.
0: Molto bene.
1: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero e coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, il desiderio cambia completamente ritmo. Il mio consiglio sexy è Obbligo e Verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
0: Bello.
1: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
0: Bello, mi piace molto.
1: Chissà dove.
0: Magari in Qatar, dove sono giocati i mondiali del 2022.
1: Bravo, Teo.
0: Di cui colonna sonora era Tukoa Taka, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.

0: tucotaca.
1: Tu
0: come tacchi tac, com'è che era?
1: Tu come tacchi tac, tu come tacchi tac, tu come tacchi tac, tac, tac. Vabbè, ma quindi.
0: Vabbè, quello era. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Siamo nello spazio hot.
1: Siamo nello spazio hot perché, signori e signori, vi devo dare una notiziona.
0: A tema mondiale anche questo?
1: A tema mondiale anche questo.
0: Giustamente.
1: Durante i mondiali, gli uomini rischiano di risentirne a letto.
0: Oh, veramente?
1: Perché tra notti bianco.
0: Beh, ma noi italiani no,
1: bianco,
0: ce ne frega bianco. Cazzo,
1: sì, perché tanto sono 12 anni che se guarda nulla. Quindi, probabilmente 12 anni che nascono tanti bambini. Vabbè. Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
0: Ecco.
1: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano...
0: Siamo tutti dei super esperti di calcio.
1: Super esperti di calcio, però il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress, e quindi a letto, insomma, si faccia un po' cilecca.
0: È vero.
1: È così.
0: Sì.
1: Ma chissà, però... Dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
0: Sembra quasi una tragedia.
1: Però io dico,
0: no?
1: Io dico, sarà che io sono forse fuori dal coro.
0: Sì.
1: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
0: certo,
1: e magari ci facesse anche la fortuna, no?
0: Sì,
1: di vincere qualche cavolo di partita.
0: Certo.
1: Dopo che tu hai...
0: Ciao, sai che festa.
1: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri,
0: certo,
1: che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita.
0: Sono d'accordo con te.
1: Cioè, secondo me,
0: come festeggiano
1: altro che prestazioni sessuali.
0: Assolutamente
1: di
0: sì.
1: M,
0: come festeggiano loro in campo, poi si festeggia,
1: esatto,
0: in un altro,
1: cioè, secondo me,
0: in un altro campo.
1: Lì è, insomma.
0: Allora, io vi do un consiglio, però, se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa: dopo la partita vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
1: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è? C'è?
0: Dove?
1: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
0: Dico due. Penta, sì. Penta e Rey Mysterio, ad esempio.
1: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho visto.
0: Sì.
1: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
0: Allora, ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'Inter.
1: Gioca di più dei calciatori.
0: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai
1: Dai.
0: Dai, sembra quasi...
1: Dai, direbbe Totti.
0: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè, voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai Dai.

0: Così è cosa Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come l'abbiamo chiamata, operazione nostalgia. Vero. Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi.
1: Vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh.
1: Noi saremo alla puntata 150.000esima, ma finché allora facciamo una cosa, finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così, cos'è?
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno.
1: Amici,
0: va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima. Così è cosa Radio Show,
2: sempre qui con te. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Sione al binario 4 treno in transito. Allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario 4 treno in transito.

0: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco puntuale sotto un caldo atroce che vi saluta, terz'ultima puntata dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70, insomma, una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente dalla mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Hunt e contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no, i miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto nella mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere, poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi, insomma,
1: le vecchie storie,
0: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna,
1: no? certo.
0: Che poi la copertina, cioè, ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
1: Ma guarda, noi in realtà, se ci vogliono parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
0: Ah, ok.
1: Americane,
0: okay.
1: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta proprio di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
0: Ah, ok. Delle
1: scene metropolitane, no? della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. di... E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori...
0: Però l'immaginario è quello, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente.
0: Siamo lì. Senti Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
1: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
0: sì.
1: In alcuni casi sì. Magari un riff e poi diciamo un tema e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso, e poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
0: Ah, pensa te, ok.
1: Sì, ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende insomma da come eravamo anche combinati in quel determinato proprio momento, e sostanzialmente diciamo l'idea è che prima vediamo questo riff è carino, vai, potremmo farlo. Bello, così vediamo un po' là, poi nasce diciamo il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo? Facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro, usiamo, ad esempio Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di suoni, quindi comunque, esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione, diciamo estemporaneo, no? Quindi no. Poi dopo chiaramente, ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3-4-5 take
0: per raffinarlo un poco, per fermare un po' la capoccia,
1: esatto, quelle parti migliori, certo, perché magari una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take è uscito meglio l'altra parte,
0: via. The River of Generation. Allora ascolta qui e mettiti comodo. Andiamo, sì, andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti, ovviamente, ma sotto sotto, a farci caso e senza troppo sforzarci, perché viene fuori in modo evidente, c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse: l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente. Così l'ho letto io questo brano.
1: Beh, bellissima definizione, no? Allora, guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio, perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no? Sì, della vita. Sì. Soprattutto, diciamo che anche, diciamo, tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando, insomma, stavamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente.
0: No? Bello, sì, vero, ecco. Vero.
1: E che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché la cosa che è più incredibile di tutte è che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no? Ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso il futuro, appunto.
0: Certo.
1: No? Però percepire cosa, avere un'idea di quello che succederà. Però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche, appunto, il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio.
0: Vai.
1: Atto creativo e modo di essere,
0: okay.
1: Adesso aspetta che l'autore adesso mi sfugge, perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
0: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
1: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui, in parte, appunto, il libro di Rick Rubin, ecco.
0: Ok.
1: Allora, nel libro consigliatissimo, perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista. E lui sostanzialmente, tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati da energia creativa, e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto. Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico, o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no? Quindi
0: me lo devo segnare questo libro.
1: Sì, sì, assolutamente, consigliatissimo. Atto creativo, modo di essere, si chiama
0: The River Generation. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore, mille. Grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transilopespress. Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro di un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica, ingranaggio lui portante della Cam Sugar, si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Trans-Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans-Europe Express.
0: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort, e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, alle sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film. Ma esiste anche della letteratura nel disco Gli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda, e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che sì, tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, forse quest'ultimo con un, insomma, in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
0: Quali?
1: Penso sicuramente al Vecchio e il Mare.
0: Okay.
1: Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque, come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma. Però se non erro, ecco, reggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' il o no? Non sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di, senza seguire delle logiche sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine, sì, orribile,
0: sì, sì.
1: Chiaramente sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di, di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma, certo, immagino
0: che tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
0: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
1: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni diciamo musicali solistiche che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico. Però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone. Ecco. Certo. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito. Cioè, nel senso,
0: secondo me quella roba fa il disco.
1: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
0: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Athabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo degli Athabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
1: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco, sì. Perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo. I video in rete, in breve, perché cioè, sono dei film, tranne forse Kundela Mawedi che che ha un altro stile, sì. Ma anche credo, sì, che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo, sì, molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Kakopoulos?
1: Esattamente.
0: Kakopoulos,
1: esattamente,
0: è fantastico, e oggi ho Matteo Deliberato, bellissimo.
1: Esatto.
0: Che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è, cioè, il momento della corsa, è un momento, sì, fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi, sì, spiegavano, è difficile, cioè, lì è stato bellissimo il video.
1: Sì, sì, sì. Matteo è stato incredibile, così come Marco Mazzone, che è il regista,
0: okay,
1: del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata, sì, l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo,
0: bello, bellissimo,
1: super contenti di quello che è venuto fuori, e li ringraziamo.
0: E ovviamente chi ha la nostra età più o meno non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Kakopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos Brano, che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco e l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Polo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival

Bentrovati amici di Musical Chapter. Oggi ci muoviamo tra due canzoni che parlano d'amore in modo molto diverso, ma con lo stesso obiettivo: farlo sentire addosso, non solo raccontarlo. Cominciamo da un pop bello diretto, firmato da una band che della sintonia familiare ha fatto da sempre proprio marchio. Sono i Jonas Brothers con Love Me to Heaven. Il titolo dice già tutto. Qui l'amore non consola soltanto, solleva proprio di quota, ci porta in alto. È una canzone costruita per restituire quella sensazione lì, quando una persona riesce a ribaltarti la giornata e a rendere più leggere persino le fatiche normali, quotidiane. Nessun dramma esistenziale, nessuna complicazione volutamente oscura, solo un pop ben scritto che punta dritto al sentimento e lo fa con immediatezza. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E tra queste, va detto che il brano conferma una qualità che i Jonas Brothers hanno sempre saputo gestire bene: trasformare il loro affiatamento reale in un suono subito riconoscibile. Love Me to Heaven si inserisce perfettamente nella loro fase più matura, dove l'energia pop degli esordi si combina con una scrittura più pulita e con arrangiamenti che lasciano respirare meglio le voci. Nel testo conta soprattutto quest'idea: la persona giusta non ti salva con effetti speciali, ma riesce a rimettere in asse quello che sembrava storto. È una visione dell'amore molto pop, anche un po' ingenua, certo, ma non per questo superficiale, anzi funziona proprio perché resta concreta nella sua essenzialità. Quando sei giù, qualcuno ti tira su. E già questo a volte sembra quasi il paradiso, non è così scontato. Vocalmente il bello è proprio l'incastro, fra timbri diversi, capaci di muoversi insieme con naturalezza, senza darsi fastidio e senza cercare di strafare. È una delle loro forze storiche. Quando armonizzano, l'effetto è immediato e mai pesante. A questo punto non ci resta che ascoltarli. Stop con le chiacchiere e largo ai Jonas Brothers con Love Me to Heaven.

rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Jonas Brothers con un brano che punta in alto ma resta leggero. E adesso andiamo in Italia, restando però sullo stesso territorio emotivo, quello di chi prova a dare un nome grande a qualcosa di difficile da spiegare. Cambia il suono, cambia la stagione del pop, ma il centro resta sempre lui, l'amore. Detto così, senza tanti discorsi. Arrivano i Sonora con L'amore, una canzone che molti associano a una particolare stagione di grandi ritornelli pop italiani, con chitarra in primo piano e emozioni espresse in modo un po' semplice e diretto. In realtà il pezzo è uno dei loro primi, quello con cui hanno trionfato nella sezione giovani del Festival di Sanremo del 2008, poi ha riscosso ancora successi durante i loro tour. Ma ci sono anche delle curiosità più specifiche. È uno di quei brani che segnano una fase del pop italiano e hanno contribuito a costruire l'identità di questo duo veronese in Sonora. Il loro punto di forza è sempre stato l'immediatezza, il legame vocale fra le loro timbriche e una dimensione in cui il rapporto fra i due fratelli diventa anche un modo familiare e così armonico di stare in musica. Il testo si muove dentro un'idea di amore totalizzante, quasi come se il sentimento fosse un posto in cui entrare e perdersi insieme. Non c'è cinismo, non c'è distanza, si va dritti nell'intensità.

intensità più sentimentale, più scoperta, che chiudiamo la puntata di oggi. La nostra dose di chiacchiere e di musica l'abbiamo avuta. Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima, e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme appunto i Sonora con l'amore.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Benvenuti amici, io sono Eleonora Cassandre Spago e questa è The Nest.
4: Ed io sono Daisy Claire e vi aspettiamo nel nostro nuovo programma. Un nido dove arte, vita e cultura vi spiegano le ali. Siete pronti a volare con noi?
3: Benvenuti radioascoltatori, benvenuti e con grande piacere oggi abbiamo un ospite, sì. Cara Daisy, benvenuta anche a te, un ospite al quale ho rincorso perché tu sai come a me piacciono le storie anche personali delle famiglie, sì, no? Di quello che succede, perché trattiamo anche di casi molto importanti, molto di grande sensibilità. Per cui iniziamo a dare il benvenuto a Giuseppe.

0: Giuseppe Lavore, benvenuto.
1: Grande. Ciao Giuseppe.
2: Giuseppe Lavore, grazie. Ciao Eleonora.
0: L'ha sbagliato sì. Anche altre Eleonora, no? Ecco, Lavore, vero no? Quando faccio... ecco,
2: sì.
0: Ecco, Giuseppe, benvenuto.
2: Grazie.
0: Poi parliamo di Giuseppe Lavore, giusto? È così il cognome,
2: Esatto.
0: Esatto. Naturalmente noi parliamo anche di Eleonora, che è stata una poetessa, una cantautrice italiana, no? Una grande sensibilità artistica, Eleonora, che purtroppo ci ha lasciati e ha lasciato un segno, ma ha lasciato tanta cultura e tanta voglia di proseguire portando avanti il suo nome, vero Giuseppe?
2: Esatto, dici bene, dici tutto esatto.
0: Ecco.
2: Diciamo che Eleonora fin da piccola si occupava di arte e cultura, perché vivendo in una famiglia che comunque si occupa di questo, cominciando da papà che è anche un artista, quindi è un pittore, scrive poesie, pure lui autore eccetera eccetera, poi proseguendo io che ho fatto gli studi anche al conservatorio di musica a Reggio di Calabria, e da lì nasceva anche la passione in mia sorella, che già a piccola età, perché ricordiamo che lei ci ha lasciato a 15 anni nel 2011, 15 anni, e già 15 anni. Com'è?
0: Perché io non so, Giuseppe, perché nelle testate giornalistiche alcuni ne parlano, alcuni non ne parlano di come è mancata Eleonora. So che voi avete scelto di portare avanti più l'impronta artistica, no? Di quella personale. Però posso dirti che io ero presente a questo teatro e la commozione di vedere tua mamma e tuo papà e te tutti insieme in questa grande finale è stata veramente impressionante, e mi ha portato, nonostante non avendo conosciuto Eleonora, proprio vicino a tua sorella. È stato emozionante, vero?
2: Grazie per queste belle parole. Sì, diciamo che il premio si differisce da altri concorsi, perché diciamo vivi la trasparenza e la familiarità, nel senso si sente il calore, perché c'è molta semplicità. Infatti io da anni che purtroppo evito di fare televisione con il concorso, proprio per questo motivo, per lasciare l'emozione, perché quando tu registri un format, qualsiasi cosa, purtroppo l'emozione poi svanisce, quindi io ho preferito stare sempre su un palco e di fare emozionare, raccontare la verità, che è quella che noi comunque abbiamo attraversato e continuiamo a vivere, e grazie ai talenti si porta avanti in alto il nome di mia sorella, e questo ci fa grande onore e piacere.
0: Bene Desi, allora il progetto di questo premio molto importante, che addirittura internazionale e ha fatto questa finale al Teatro Ghione di Roma, ha un grande obiettivo, che è promuovere la musica emergente, come ci racconta nostro Giuseppe, brani inediti, talento di giovani cantanti. Ma come approdano a voi? Sono timidi, sono entusiasti? Perché qui è un lavoro anche un po' di psicologia a trattare con questi ragazzi, vero?
2: Esatto, è un lavoro che comunque inizia da un grande cast, un grande staff che ho in tutta Italia e anche all'estero, che mi segue ormai da 13 anni, e sono comunque, oltre ad essere collaboratori, sono una famiglia, perché sono sempre gli stessi. Tu calcola che io da 13 anni non ho mai cambiato un elemento della mia squadra, anzi sono aggiunti ogni anno nuovi, compreso te, che mi fa tanto piacere per quello che hai fatto, per quello che stai facendo, grazie di cuore.
0: Desi, allora, come vedi un ospite che naturalmente ha nel cuore e nell'anima oltre il ricordo della sorella Eleonora, anche di portare, perché posso dire adesso, Desi, che il giorno d'oggi i nostri ragazzi, i nostri giovani talenti, anche chi comunque non si avvicina al mondo dello spettacolo, hanno un mondo un po' strano intorno, no? Per cui avere la possibilità di unirsi così e di portare avanti dei progetti, dei sogni, come il nostro Giuseppe sta cercando di fare, lo fa le migliori di modi, credo che sia anche una grande missione. Giuseppe, sei d'accordo?
2: Sì, oggi, come dici bene, è un mondo un pochettino particolare il nostro spettacolo, è fatto da tante incognite e tanti personaggi che non sempre sono a posto giusto, però voglio dire, i ragazzi ormai sono così svegli e percepiscono anche da lontano le sensazioni positive, quindi quando crei un circuito bello, trasparente eccetera, i ragazzi lo capiscono e ti ritornano anche, perché ho la fortuna che ogni anno molti che hanno fatto il premio ritornano a farlo, quindi questo per noi è una conferma di un lavoro fatto bene, grazie, ripeto, a una squadra immensa.
0: Che bello. Immensa. Daisy, anche perché tu sai, no, che io non sono molto d'accordo con i talent, nel senso che io sono, cioè, mi piacciono le gare, mi piace vedere, e voglio dirti, non perché adesso qui c'è Giuseppe, che io ho trovato tutti i partecipanti molto genuini e molto poco montati, cosa che trovo in altri talent che si credono sempre arrivati. Giuseppe, o no? No?
2: Sì, fatto questo, la canzone, questa è sei stata molto attenta, bravo, fa piacere questo. Sì, ragazzi, allora, trovarli così non è semplice, però ripeto, il fattore che partiamo da un sistema genuino, trasparente, dove c'è molta umiltà sia nella parte nostra che nella parte degli artisti, automaticamente si crea questo sistema naturale e tu trovi artisti di qualità anche alti a livello di professionalità, perché sul palco c'era gente che comunque ha fatto cose importanti già, e ritornare su questo palco a noi ci dà la conferma che comunque Eleonora sta lavorando bene, perché è lei che ci segue sempre.
0: Sì, sono d'accordo. Daisy, prego, ti lascio con l'ospite, a dopo.
1: Grazie, ma innanzitutto Giuseppe, io sono molto emozionata perché la storia della tua sorellina, perché era una ragazzina, a me ha toccato moltissimo, mi ha commosso moltissimo, anche perché era proprio una piccola artista in erba, ricordiamolo, e si vede che Dio coglie sempre i fiori migliori, no? Si dice così, da mettere nel suo giardino. Quindi io mi inchino alla vostra forza di famiglia che ha portato avanti il suo nome in questa maniera così giusta. Lei apprezzerà sicuramente, perché lei è vicino a voi. Quello che ti volevo chiedere è un po' come se promuovendo questi giovani talenti, no? In questa maniera così giusta e così pulita, perché non è facile trovare anche degli ambienti puliti in questi talent, come diceva Eleonora, un pezzettino, esatto, di Eleonora vivesse un po' in questi,
2: sì,
1: successi.
2: Sì.
1: Prego.
2: Esatto, grazie a questi ragazzi riusciamo ad andare avanti, a ricordare sempre che il talento giovane comunque è quello vincente, no? Quello che deve crescere, che deve essere spinto, supportato e portato avanti. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di dare massima visibilità e attenzione al talento emergente, ma sottolineiamo anche dei riporti importanti come l'autismo, che da 13 anni che noi attenzioniamo al premio, e io scrivo anche per ragazzi autistici come Samuele, Daniele, Frank, Danny Rapp e tanti altri che abbiamo avuto noi l'onore di avere sul nostro palco, e quindi è tutto un connubio bello che si crea, un'atmosfera particolare, e credimi, e regna l'emozione, che è la cosa più importante, che oggi in televisione purtroppo sta svanendo. Quindi ripeto, è 13 anni che molti mi dicono: ma perché non porti in Rai il format, eccetera eccetera. Credimi, avrei avuto anche la possibilità di farlo negli anni, però si perde la cosa più bella, che quando sali sul palco le vibrazioni, l'emozione, gli applausi, quelli veri della gente, sono quelli che fanno lo spettacolo, e io spero ogni anno di riuscirci a continuare così.
1: Io ve lo, esatto, auguro di cuore.
0: Anche perché, Daisy, quello che vuole dire lui, che penso che anche i nostri ascoltatori hanno percepito, che l'emozione che può portare il teatro, no? Per cui è in diretta, è quello che lo schermo non può far arrivare. Perché infatti, se notate, purtroppo è brutto da dirsi, ma ogni volta che c'è qualcosa in televisione che deve far emozionare devono essere disgrazie estreme o cose molto pesanti.
2: Sì, purtroppo sì. Gli faccio una risata, ma è la verità.
0: Ma è la verità, anche perché lui, essendo un uomo meridionale, senza nulla togliere il resto dell'Italia, dove la passione per la musica e tutto quello che fanno, secondo me, è più accentuato. Non me ne vogliono gli altri, però io la vedo così.
1: È la verità, dai. È la verità, ce lo riconoscono in tutto il mondo, è così.
2: Confermo.
0: Ha portato anche il fatto che, oltre questo grande successo sul palco del teatro, perché ci vuole un ritorno al teatro, anzi, facciamo un attimo degli appelli, perché tanti teatri in Italia stanno vivendo purtroppo, perché i comuni non si interessano a tenere in piedi, diciamo, questi bei palchi che potrebbero veramente portare tanto spettacolo, no? Certo. Più che le sale in piazza. Vabbè. Detto questo, però parliamo anche dell'Accademia, che è aperta sempre in nome di Eleonora.
2: Sì, diciamo che tutto è nato 25 anni fa l'Accademia, quindi l'Accademia prima si chiamava City Clavio School, l'ho aperta a Gela, nella mia città di nascita, in Sicilia naturalmente, nel lontano 2001. Oggi sono passati 25 anni, poi nel 2011 è cambiato il nome, perché uh-huh. l'ho aperta nel 2001, non so se si è capito, nel 2001, aperta apertura, 2011 è cambiato il nome da Setti Gravio School a Eleonora Lavore, perché ho dedicato qualsiasi cosa che faccio ormai è dedicata a lei, quindi e lei mi aiuta comunque ad andare avanti, mi dà quella forza in più. Ricordo che Eleonora oggi è presente in molti comuni della Sicilia, con delle opere fatte da mio padre che sono all'interno dei comuni già presenti, e il prossimo è anche a Reggio Calabria, cioè c'è una sua opera, e la prossima la metterò a Roma.
0: Ma ricordiamo il nome
2: presto.
0: Di tuo padre, ricordiamo le opere.
2: Paolo Lavore, che diciamo è una struttura per noi, che è quello che mi dà anche la forza di andare avanti e mi sostiene, perché il premio è autoprodotto, quindi non prendiamo contributi né finanziamenti. Io faccio ringraziamenti sempre alle città, alla regione, a tutto, solo per una questione personale di rispetto per dove vivo, ma non ho mai ricevuto un tributo negli anni sulla manifestazione, o perlomeno su quando lo facevamo nella mia città Gela mi davano il supporto fisico, diciamo, del parco, del service, cose comunque semplici per realizzare. Quindi questa è una situazione che comunque, ripeto, Ele ci permette di continuare a farlo, perché attorno a Ele c'è ormai un gruppo pieno, proprio familiare, che sono tutti gli amici e i fratelli che chiamo io, che mi stanno accanto, compreso Claudio Germanò, Angelo Martini, Pamela Olivieri, Cinzia Corrado, Luciana, comunque Puglia, Sicilia, anche a Milano noi abbiamo una carissima amica e tantissimi anni che ci segue, che è Luisa Piscitelli, non so se la conoscete.
0: Sì,
2: che è sempre presente. Comunque
0: da Milano.
2: Esatto, ora ci sei tu, ma se ne uniscono ogni anno tanti, questo mi fa solo piacere a me, perché io quando mi iscrivo. Sì, lo so, ho visto. infatti hai una carica in più, si dice.
0: Allora,
2: è così.
0: Importantissimo, spendiamo anche due minuti di parole per il vincitore, per chi ha preso dei premi, per questi ragazzi.
2: Certo, allora il vincitore assoluto, come sappiamo, è Matteo Palella, mm-hmm. che in arte si chiama Ecomus, se non lo dico bene, poi mi correggete voi, okay. E con il brano Pirandello, che riascoltandolo, perché allora, votare Eleonora, tu hai visto, è stato molto difficile, eri presente con noi in giuria, quindi te ne sei accorta, penso che hai visto anche la trasparenza che c'è dietro alle mie votazioni,
0: la super cosa più cosa rarissima.
2: Esatto. Che per me è importantissimo, perché io voglio che tutto venga fatto sempre alla luce del sole, per portare avanti anche il nome di mia sorella, sempre con la massima trasparenza. Questo è un principio nostro. A prescindere da questo, è stato notato, il talento era alto, cioè la qualità era alta, veramente, è stato difficile. Però riascoltando il brano in questi giorni, dopo la finale, sono convinto che abbiamo fatto una bella scelta tutti. Alla fine i vincitori sono, secondo me, erano quelli azzeccati. Bene. Perché purtroppo un brano così a primo ascolto non è facile votarlo, perché un brano bisogna ascoltarlo più volte. Certo. Questo si sa. Però se lui è arrivato subito, c'è un motivo. Quindi lo abbiamo accolto bene tutti in giuria.
1: Sì, la meraviglia, dico proprio che è una meraviglia, perché di solito purtroppo nell'ambiente televisivo d'Italia non è così, la meraviglia è che sia stato eletto, perché è scelto perché è bravo, non perché dietro ci siano state dei maneggi, delle cose, come purtroppo avviene.
2: Esatto.
1: Quindi già è una meraviglia quello.
2: Esatto, e poi la cosa importante che io cerco ogni anno di avere in giuria comunque persone che fra loro non si conoscono, ma si conoscono lo stesso giorno. Eleonora penso lo può confermare.
0: Sì.
2: E questa è una cosa bella, perché fra di loro non c'è comunque coesione, non condividono nulla, e quindi quel giorno nasce poi l'amicizia che spero durerà nel tempo anche. Però questo è un valore aggiunto anche per i ragazzi, cioè io quello che posso fare, il massimo, lo faccio sempre nella trasparenza e portare avanti comunque il talento, perché il nostro intento è solo quello. Quindi se un ragazzo è bravo, come l'anno scorso ad esempio hanno vinto i Bubbles, che si sono esibiti, mm-hmm. altra coppia che merita comunque i parchi nazionali, seriamente, perché sono pronti, hanno un brano bomba che fiamme, e cercherò sempre comunque di spingerli questi ragazzi, perché meritano.
1: Sì, perché poi diciamo che il rapporto continua, no? Anche dopo siete una famiglia anche per quello, perché comunque chi entra a contatto con voi entra a contatto con la vostra famiglia, con la vostra realtà, ed è molto bello perché altri sistemi ti sbranano e ti mangiano e poi ti sputano e ti buttano via. Mi è sembrato di capire che funzioni molto così. I giovani vanno ovviamente formati e capiti, quindi è molto genuina e bella questa cosa.
2: Quello sì, quando hai la libertà di poter decidere senza avere comunque dei paletti o delle situazioni interne, questo è positivo. Pensa tu che in questi anni io ho un'accademia, come diceva Eleonora, a Gela. Pensa che io non ho avuto mai un vincitore della mia accademia. Anzi, dico una sciocchezza, un anno solo c'è stato Clara Bellavia che ha vinto, mi pare, la 10ª o 11ª edizione all'ultimo, ma negli anni mai, e addirittura nemmeno in finale, purtroppo, perché diciamo che non avevano i brani giusti allora a fare. Questa è la trasparenza maggiore, certo. Perché i casting anche della mia accademia non li faccio io, li faccio fare ai miei responsabili, certo. E quindi i ragazzi sanno, se sono pronti e preparati possono venire. Io cerco sempre di portare un livello alto sul palco, ma perché? Anche per rafforzare quello che noi stiamo facendo e per dare anche attenzione a un professionista, perché se il professionista vede che sul palco comunque c'è la vocina che ancora deve crescere, non ti partecipa, capito? Quindi noi cerchiamo di mantenere un livello che sia comunque idoneo a far partecipare anche artisti che hanno fatto anche Sanremo, per dire, certo. Cioè, questo è il mio sogno anche,
1: ma poi
2: quindi.
1: Io penso che sia anche tutta gavetta, nel senso, non è che tu provi a fare un concorso, soprattutto se sei in erba, se sei giovane e ti deve andare bene alla prima, è anche tutta una gavetta, un imparare, un crescere, quindi magari riprovi l'anno dopo, perché sei acerto, certo, non c'è niente di male,
0: certo. Non so. Io cerco di mantenere un livello buono, perché se facciamo un livello di karaoke la gente dice ma che concorso che è,
1: certo,
0: è per dire
1: naturale, naturale.
0: Però esatto, ci proviamo. Devo ricordare, scusate interruzione, perché ci tenevo a dirlo, che Giuseppe con tutto il suo staff ha portato anche il ricordo di Maria Rita Parsi, no? Sì. Tipi genuini, esatto. È vero Giuseppe, ne parliamo?
2: Esatto, certo, Maria Rita Parsi, oltre ad essere una carissima amica, che mi è stata presentata da, dico, una sorella mia, perché è una persona veramente vicina al premio e a me, che è Lorena Magliocco, la sorella Magliocco, che oltretutto è un'autrice in Rai, e noi abbiamo avuto l'onore, ho avuto io l'onore, perché loro erano già amiche da tempo, di conoscere Maria Rita Parsi qualche anno fa. Io andavo spesso a casa sua, stavamo insieme a fare le cene, a raccontarci un po' di cose, e doveva nascere un bel progetto con lei, perché stavamo chiudendo le poesie di mia sorella con Curcio Editore. E comunque, ripeto, questo progetto non è svanito, ma si riprenderà con altre situazioni. E quindi conosco veramente che persona era, e credetemi, è quello che vedete sul palco. È molto trasparente, è molto professionale, è una persona che comunque ha dato tanto all'Italia e a tante persone. Ecco, secondo me nei suoi libri continuerà a dare, perché chi li legge approfondisce anche la sua storia, la sua cultura, il suo interesse anche verso i bambini, verso le persone, perché è una grande psicologa.
0: Certo. Senti Giuseppe, una domanda, allora, visto che Eleonora lavora, è giusto?
2: Esatto, hai imparato benissimo.
0: Eleonora, anche tu dall'alto, perdonami con questo... Allora, siccome appunto Eleonora era anche poetessa, si sa che la canzone, no, è una poesia poi gestita dalla musica, hai mai pensato di fare anche un concorso appunto dedicato alla poesia?
2: Guarda, l'avevamo pensato con l'amico Claudio, ma proprio intitolarlo alla dottoressa Maria Rita Parsi, perché credo che abbia più... Sì, sia giusto così. E naturalmente introdurre tutto. Però ripeto, purtroppo per fare le cose bene ci vuole tempo e organizzazione. Quindi sicuramente avanti, però era già un pensiero fatto. Avanti spero di farlo, di realizzarlo seriamente.
1: Beh, è un'idea meravigliosa comunque, e giustamente per fare le cose bene ci vogliono i tempi, ma
2: ci vogliono le persone giuste, certo, che ti collaborano, certo. per rendere tutto più importante.
0: Una domanda, senti, la mamma cosa dice di tutto questo? Perché l'ho vista veramente tanto emozionata, Giuseppe.
2: Sì, Eva, perché devi dire, la mamma e il papà sono contenti, modo di dire, perché averla vicino è sicuramente la cosa più bella che c'è, però purtroppo è così, però sono più rilassati, diciamo, sono più tranquilli. Naturalmente è una botta che tu porterai per tutta la vita addosso, specialmente per un padre e una madre, perché io è normale che il dolore è diverso, è sempre un dolore, ma è diverso perché vivendo una famiglia, io ho pure i figli, eccetera, bene o male sei più distratto. I miei avevano solo noi, quindi me e lei, quindi il dolore ogni sera era chiuso nei loro cuori e nelle loro menti, quindi è una cosa che ti porti sempre avanti ogni giorno. Però ripeto, anzi, siamo riusciti a vederla diversamente, cioè oggi siamo contenti quando festeggiamo il suo ricordo, quindi certo. Questo è già positivo,
1: secondo me. Parlaci di lei.
0: Sì, volevo sapere che musica ascoltava Eleonora, che canzoni ascoltava, ti ricordi, Giuseppe, qualcosa?
2: Sì, certo. Allora lei ascoltava molto musica internazionale, e ora non mi ricordo la cantante come si chiama, però quella Ombrella aveva...
1: Rihanna.
2: Rihanna. Sì, Alicia Keys.
1: Alicia Keys,
2: esatto, bellissima. Perfetto. Io con l'inglese è l'unica lingua che non conosco.
1: Le piacevano le voci nere, le voci scure, le voci potenti.
2: Sì, mi piaceva molto. Poi aveva una cultura immensa, perché ripeto, nonostante che lei aveva 15 anni, calcola che ha scritto tantissime poesie, 3 romanzi, tanti inediti, perché era una che leggeva sempre, mi piaceva leggere i libri.
1: Che meraviglia.
2: A lei, e scrivere. Si era portata, ha superato tutti in famiglia, quindi... chissà quante cose ancora doveva fare. Però,
1: Giuseppe, pazienza. Se tu adesso potessi, anzi lo puoi fare perché lei ti sente, cosa vorresti dire a Eleonora? Un pensiero, una cosa che ti porti nel cuore, che insomma le vorresti comunicare oggi, alla luce anche del progetto che avete portato avanti, bellissimo. C'è qualcosa, si può sapere?
2: Sicuramente di continuare a creare insieme qualcosa di bello, perché io sono anche un autore, un compositore, scrivo musica, scrivo anche io le canzoni, però non ho quella capacità che aveva lei nei testi, nello scrivere i testi, perché maggiormente scrivo le musiche e lei metteva le parole, come faccio con mio padre oggi. Quindi di continuare comunque a darmi questa creatività, questa forza, e realizzare l'opera più importante che ci può illuminare. Cioè, questo qua può essere un sogno.
1: Bellissimo messaggio. E voi secondo me avete istituito comunque un canale con lei di comunicazione, perché ripeto, lei nella mia visione delle cose vi sente, vi è vicina, e il fatto di fare questo mantiene un rapporto tutti i giorni con lei, nonostante il dolore, giustamente, che mi dicevi, soprattutto dei tuoi genitori, ma ci mancherebbe.
2: Certo.
0: Ecco, allora c'è da dire che sono proprio cresciuti a pane e musica, sì. Sia Giuseppe che Eleonora.
2: Sì, è la verità.
0: Allora, la siccome verità. Giuseppe porta il nome di Eleonora dappertutto, internazionale, lo voglio ringraziare pubblicamente per l'invito e per avermi fatto conoscere un sacco di persone meravigliose.
2: Ringrazio io a te, ringrazio a te per aver attenzionato questo premio e per esserti presentata. Mi fa solo piacere, veramente. Sei una persona che va oltre, questo mi fa piacere pure, quindi spero di rivederti presto e di continuare comunque questa collaborazione con te, Eleonora.
0: Se siete d'accordo, caro Giuseppe, Desi e Eleonora, io concluderei questa puntata appunto ringraziando il nostro ospite, dedicando a Eleonora, Rihanna, sì. Tutto per te.
1: Sì, ma naturalmente.
0: Perché tu continui nella tua famiglia con grandi premi, grande risultato, e in questa puntata noi ti dedichiamo questa canzone che tu amavi tanto, di Rihanna. Grazie, sì. Giuseppe,
2: grazie. Cuore, un abbraccio a tutti, grazie, buon
0: lavoro.
2: Ciao, grazie
0: a tutti.
2: Ciao.
1: Che meraviglia, ciao. Che meraviglia, ciao. Ragazzi, ciao. Allora, adesso andiamo in musica, dedichiamo questa canzone di Rihanna, Umbrella, alla grandissima Eleonora Lavore, di cui abbiamo parlato oggi, e a tutta la sua famiglia e a Giuseppe in particolare. Ciao amici, un abbraccio grande a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Stai entrando nel regno del ritmo. Questo è Remixland. In console.

legati al drop, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali e

e benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Remixland. Ciao a tutti, io sono Fabio DJ e questo è un contenitore settimanale in cui ascolteremo dell'ottima musica, naturalmente, rigorosamente, tutta remix. Se fossimo nel mondo della televisione, questo sarebbe definito un episodio pilota. Ma siamo in radio, un mondo secondo me ancora migliore di quello che è la televisione. Mi presento, sono Fabio, ho ormai diverse primavere sulle spalle, ma credetemi che la passione per la musica, per i remix in questo caso, per la radio, è la stessa identica di quando nel 1982 cominciai a trasmettere in una delle tante radio locali che a quel tempo nascevano, per dopo poi sparire e morire anche in breve tempo. E chi ha la mia età e se lo ricorda sa benissimo di cosa sto parlando. Sono un DJ produttore, sono uno speaker radiofonico, faccio remix, faccio podcast e ho voluto fare questo contenitore di musica remix perché la trovo un ottimo approccio per quanto riguarda i giovani. Ma cosa ascolteremo in questo nostro programma? Rigorosamente remix, quindi buona musica, ma rigorosamente remix. Ma che cos'è un remix? Per chi non lo sa, e anche in poche parole, è un riadattare un brano musicale già esistente secondo quelle che sono le passioni e le idee del DJ di turno che si presta a fare proprio questo lavoro. Quindi si prende un brano, lo si cambia e si dà una nuova esperienza sonora. Ma entreremo nei particolari più avanti. Ora spazio naturalmente alla musica con questa bellissima versione remix di Magnetic Field di quello che io definisco il re della musica elettronica, Jean-Michel Jarre. Questa canzone del 1981 è stata rivisitata dalla DJ Ian Coolin con un fantastico remix. Buon ascolto a tutti con Remixland.

Ecco, dovete sapere tra le altre cose che i DJ che fanno remix tutti indistintamente, dal ragazzino che si diletta a smanettare con il sound fino ai grandi DJ nazionali ed internazionali che sicuramente voi conoscete bene, credetevi se mi dico che qualsiasi brano prendono in mano di qualsiasi artista di qualsiasi epoca può diventare un buon remix. A volte bastano pochi beat, qualche loop, a volte il brano invece viene totalmente, come vedremo, ristrutturato, per così dire. E a volte, credetemi, migliora anche il brano rispetto all'originale. Ecco, possiamo dire, come ho detto prima, che qualsiasi brano può essere remixato, e i prossimi tre esempi, i prossimi tre brani che vi faccio sentire proprio dimostrano proprio questo. E quello che state sentendo in sottofondo è il primo di questi tre brani. Quando nel 2025 il DJ Felix l'ho preso in mano, si è inventato un po' questa rivisitazione, ma senza stravolgere eccessivamente tanto. Questo è Radio Gaga, i mitici Queen, estratto dal loro undicesimo album The Work del 1984. Ascoltate questa versione, perché questo è Remixland.

E per restare in tema di canzoni non belle, non buone, non ottime, ma addirittura leggendarie, che vengono comunque riprese dai vari DJ, questo ne è un esempio di remix. Vediamo se lo riconoscete.

avete capito di cosa si tratta. Certo, il brano leggendario dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, tratto dall'album The Wall del 1979. Qui hanno creato un remix definito Vintage Culture Remix. Credetemi, hanno fatto tantissime versioni remix di questo brano leggendario, come ho detto, e questa secondo me è una delle migliori versioni che abbiano mai fatto. Godetevela tutta.

come vi dicevo prima, questa a parere personale è una delle più belle versioni, uno dei più bei remix del pezzo dei Pink Floyd, e questo è Remixland in pratica, è quel contenitore, quel programma, quel format, chiamatelo come volete voi, che vuol farvi sentire la musica in un contesto completamente diverso dal solito. E anche il prossimo brano sarà ascoltato in un contesto un po' diverso. L'autore di questo brano è un DJ, diciamo così, anche a suo modo leggendario. È un DJ che ha già tante primavere anche lui sulle spalle, del 1960, è olandese, ha alle spalle una buona collaborazione con tanti, oltre che con quello che sentite dopo, ma anche con la TLC ad esempio, con Sting e tanti altri. Lui è Ben Librand, ecco, scusate un attimino così, e ha voluto fare questo remix di una delle più belle canzoni degli anni 80. La voce è quella dell'ex Genesis, Phil Collins, e questa è la sua bellissima In the Air Tonight.

Era 1981 quando Phil Collins suonava e cantava questa sua In the Air Tonight, e il buon Librand non ha voluto stravolgerlo, ha solamente messo alcune cose. Allora, abbiamo detto prima che cos'è un remix, ma alla fine come si produce un remix? Ecco, diciamo che anche se per spiegarlo bene ci vorrebbe del tempo, in poche parole produrre un remix, abbiamo detto, significa modificare quella che è una canzone originale, un po' come un piatto. Immaginatevi un piatto e voi andate a scomporre questo piatto e ogni volta gli mettete dentro un ingrediente diverso a seconda dei vostri gusti. Stessa cosa un po' il remix, vengono scomposte le singole tracce, quindi avrete la voce, avrete la chitarra, avrete la batteria, tanto per dire, e andate a sostituire una di queste tracce qui così, di modo che praticamente avete una canzone nuova. Una volta divise le tracce, l'audio viene in

0: cantanti e le tonalità fino ad ottenere una traccia nuova. Ecco, c'è una particolarità che nessuno strumento digitale o dell'intelligenza artificiale può sostituire: la fantasia del DJ che sta producendo il pezzo, che è personale e insostituibile.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E ora andiamo a vedere quattro modi principali per fare remix. Ecco, diciamo una cosa: un remix inteso come remix vero e proprio può dividersi anche in altre sottocategorie, un rework ad esempio, un redrum ad esempio, un nudisco ancora. E partiamo da quello che è un remix vero, puro. La canzone in sottofondo è Annalisa, canzone estiva. Il DJ che l'ha fatta è un po' un lavoro un po' in un team, è Umberto Balzanelli, non ha bisogno di presentazioni, che insieme a Jerry DJ e Michelle ha creato questo boot remix.

Ecco, questa non è una canzone estiva, canta Annalisa. In realtà comunque è un tormentone primaverile, perché abbiamo avuto modo di ascoltarlo da diverse settimane. È anche un brano piacevole, ma anche piacevole è la versione di Umberto Balzanelli, che non ha voluto in questo caso stravolgere quella che è la base, il tutto comunque la canzone, ma ha creato un brano dance che non è male. E questo è il primo modo, è proprio il classico remix, ma ce ne sono altri tre.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Abbiamo appena sentito quindi un remix puro come quello che vi ho fatto sentire di Annalisa con il suo tormentone, canzone estiva. Adesso prendiamo un secondo tipo di remix, è la versione strumentale. Ecco, diciamo che l'istrumento remix non è nient'altro che una versione alternativa di un brano musicale in cui praticamente la voce sta proprio a zero. Quindi si prende la base strumentale e viene riarrangiata, modificata, sostituita. Ma che cosa serve in pratica? Beh, la base normale, come ben sapete, serve per il karaoke. Per quanto riguarda invece una base remix, serve magari per fornire una base pulita a DJ, a produttori o anche vocalist per le loro esibizioni dal vivo. Comunque ascoltate questo instrumental remix. Il DJ Claudio Spagnola HH del 2025 si è inventato questa versione strumentale di Mary dei Gemelli Diversi.

Ecco, c'è da aggiungere anche un piccolo particolare. A volte succede che gli artisti stessi commissionino un remix strumentale. Perché? Perché dà la possibilità a loro, nelle esibizioni dal vivo, di cantare la stessa canzone, però su una base diversa, con ritmi diversi e tonalità diverse.

Quindi questo praticamente è il secondo tipo di remix, l'instrumental remix, ma ce n'è un terzo, si chiama mashup. Vediamo un attimino insieme cos'è.

avrete sicuramente intuito che cos'è un mashup. Dal termine inglese to mash, che significa schiacciare o fondere, ecco il mashup, che in effetti non è un remix e non è nemmeno un medley, è semplicemente prendere due canzoni che per funzionare bene insieme, uniti, devono condividere una tonalità ed un ritmo, i famosi BPM, praticamente simili. Quella che avete ascoltato è la fusione di Sweet Dreams dei Eurythmics con The Eye of the Tiger dei Survival, messi insieme da quello che io considero uno dei maghi del mashup, ovvero sia Sirenk. E dopo lo strumento remix e dopo il mashup veniamo al quarto tipo di remix, che onestamente viene definito anche un remix ma si allontana parecchio dagli altri tre. In pratica viene definito una cover remix, ma in pratica è il remix di una cover. Tipo questo, minuetto di Mia Martini. Francesco Dimar ha fatto questa cover remix.

Niente da dire sull'esecuzione di questo brano da parte di questa cantante. Nea Martini sicuramente è un mito, un minuetto, è altrettanto leggenda per quanto riguarda la canzone italiana. Qui praticamente il Jay fa due tipi di lavori: prima crea la cover, quindi crea la base, la fa cantare da una canzone, da una cantante, da un cantante, insomma quello che vuole praticamente, poi prende il lavoro e in post produzione cosa fa? Fa nient'altro che applicare tutte le cose che abbiamo detto prima per quanto riguarda il remix.

0: ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: Ecco, benissimo, dopo i quattro tipi di remix torniamo a quello che è il remix classico, quello in cui, come abbiamo detto già più volte, viene presa la base, divise le tracce, messi dentro nuovi campioni, nuovi BPM, eccetera eccetera, e si tira fuori praticamente una nuova esperienza sonora. E vi garantisco che questo Fade to Grey dei Visage nella versione Record Store Remix fa venire i brividi a ricordare quanti anni sono passati.

e qui ho tantissimi ricordi intorno a questa canzone. 1 febbraio 1982 è stato il mio primo brano nella mia prima trasmissione nella radio di allora, nella radio locale di allora, in cui io ho cominciato a trasmettere e muovere i primi passi come DJ. Quindi questo brano per me suscita un brivido particolare dopo 44 anni. È comunque un brano del 1980, Visage, suonato a quel tempo con un 45 giri che conservo ancora.

lasciamo da parte i brividi e lacrimucce dei ricordi e andiamo avanti, anzi facciamo un salto nel tempo, andiamo al 1969, quando i Beatles cantavano Let It Be, ma questo è la versione remix del DJ Francesco Bruno, nella sua Magic Remix. I Beatles.

veramente un brano immortale per gli Scarafaggi Beatles di Liverpool, nella versione, nella Magic Remix del DJ Francesco Bruno. Ma torniamo in Italia con uno dei più grandi cantanti italiani, che ancora adesso riempie veramente gli stadi, tutto sold out ogni volta che Vasco Rossi si muove. Questo è Alba Chiara, Dodi DJ più DJ Pierre sono coloro che hanno fatto questo remix. Buon ascolto, questo è Remixland e io sono Fabio.

0: Alba Chiara, sicuramente tra le canzoni più belle ma anche più amate per quanto riguarda Vasco Rossi. Era all'interno dell'LP Non siamo mica gli americani del 79 ed è bello praticamente quando ascoltiamo il testo che descrive con grande delicatezza la giornata, le abitudini di una ragazza che praticamente è acqua sapone nel pieno della sua adolescenza. La descrive come una figura pura, timida, distratta, immersa nei suoi pensieri, che si contrapponeva un po' quel tempo al cliché delle donne canoniche raccontate da quelli che erano i pezzi rock dell'epoca. E il Vasco ci ha veramente lasciato tante grandi canzoni, tra cui anche questa qua che abbiamo ascoltato nella versione di Dodi DJ e DJ Pierre. Ora permettetemi di farvi ascoltare questa versione, la versione Nu Disco, si chiama o New Disco, scegliete come volete voi. È un tipo di remix che associa un po' le sonorità degli anni 70 della disco music, mischiate insieme alla funk, eccetera, eccetera. Perché voglio farvi ascoltare Milano Vincente di Alberto Fortis? Perché questa è la mia versione remix di questa canzone.
1: E mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.

0: che personalmente non ho avuto stravolgere completamente il brano, che delle cose è molto bello, e per chi non lo sa si rifà a una vicenda vera, perché questo Vincenzo non è un personaggio così metaforico del brano, ma c'è un nome e un cognome, Vincenzo Micocci. Era un discografico italiano, romano, che aveva messo sotto contratto un giovanissimo Alberto Fortis, promettendogli un album, ma poi non facendoli fare praticamente, rendendolo così prigioniero di quello che era quel contratto. Una volta che Fortis è riuscito a liberarsi dal contratto, ha fatto, per così dire, una specie di vendetta musicale. Si è trasferito a Milano e scrisse questo brano nel 79 come esplicito sfogo contro il discografico romano. Questo in pratica, io ho voluto così riprenderlo, trasformarlo, cambiando la sonorità di base e mettendo solo qualche ritocchino a questa bellissima canzone di Alberto Fortis. Con questo vi saluto, vi do appuntamento settimana prossima e l'argomento sarà la Disco Remix. Ciao a tutti e appuntamento a settimana prossima.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance. È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1. Stay

Sulla nostra classifica Dance Club Chart, a cura di Corrado Medica, non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait. Posizione numero 8 della settimana ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana.

Numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

Questa settimana la numero uno su Club Chart è... è Magnetic ed è salita sulla nostra classifica dance di ben 7 posizioni.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Anche questa settimana, come sempre, è arrivato il momento tanto atteso, attesissimo, della Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ. Oggi ho pensato di proporvi un viaggio un po' diverso, un po' particolare, ma sempre nel genere che in questi giorni, in queste settimane vi sta tanto piacendo, che è quello della musica dance che sta tra gli anni 90 e gli anni 2000. Che cosa ho fatto? Sono andato a vedere nei mesi di luglio e agosto, dal 94 al 2004, quali sono state le canzoni più suonate, più ballate, più ascoltate, e ve le ho messe insieme in questa Time Machine di oggi, che ci farà fare un viaggio, secondo me, per alcuni motivi e per alcune canzoni anche abbastanza stupefacente. Sì, perché credo che alcune di queste canzoni non ce le ricordiamo per niente, né ignoriamo l'esistenza. No, non è vero. Ascoltandole ci vengono in mente e ci fanno venire anche voglia di ballare. Abbiamo parlato già anche troppo, la musica in sottofondo sta andando avanti, la canzone sta per iniziare. Siamo nel 1994, loro sono i La Bouche con Sweet Dreams.

arriva un'altra canzone famosissima degli anni 90, uscita proprio nel 1994 e volata subito in classifica. L'abbiamo usata anche abbastanza di recente nella Time Machine. Loro sono Mauro Pilato e Max Monti e questa si chiama Gam Gam.

arriva un altro brano che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto sognare, che ci ricordiamo tutti benissimo. Nel 1995 arriva primo in classifica nel mese di agosto. Loro sono i Typical e la canzone si chiama The

io questo brano lo utilizzo abbastanza spesso, lo avete già sentito nel sottofondo, secondo me una buonissima parte di voi lo ha già riconosciuto. Questa è una versione remix del brano Profondo Rosso di Bobby Flexter, è stata anche lei in classifica d'estate e io ve la faccio ascoltare tutta quanta.

0: Mamma mia ragazzi, che pezzo bellissimo. Spero vi piaccia, spero abbiate ballato, spero vi abbia fatto alzare il volume. Comunque andiamo avanti. 1996, questo brano lo state ascoltando tantissimo anche adesso, perché sono 4-5 anni che è ritornato in auge. Lei è Gala e la canzone si chiama Freed From Desire.
1: My

andiamo con una chicca, un brano che sicuramente vi ricordate, che io mi devo autodenunciare anche in questo caso, utilizzo veramente molto molto molto poco. Il DJ in questione è DJ Dado, che non è mio amico, che viene a fare le serate con me quando facciamo la musica afro, ma è un DJ produttore italiano molto molto famoso degli anni 90. Questo brano, che ha scalato le classifiche fino ad arrivare primo nel 1997, è Coming Back.

Ve lo ricordavate DJ Dado? Ma fatemelo sapere. Vediamo se vi ricordate la prossima. Secondo me sì, assolutamente. Altro brano del 1997 di una cantante statunitense molto legata al mondo della house.

io sono veramente curioso di sapere se vi ricordate il prossimo disco, perché io un pochino lo avevo dimenticato. Facendo questa ricerca è saltato fuori e sono molto contento di averla fatta. Vediamo se anche voi sarete contenti come me. Questo disco è del 1998, produzione italiana dance firmata da Molella e Phil J. La canzone si chiama With This Ring, Let Me Go.

sta nei cassetti della memoria e sono veramente contento che l'abbiamo tirata fuori, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è del 1998, iniziamo a sentire qualche sonorità un pochino diversa, anche se sentite il sottofondo questa canzone la conoscete tutti benissimo. Questo gruppo è francese e contiene all'interno alcuni producer importantissimi, vi citerò solo Thomas Bangalter dei Daft Punk. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

arriva una canzone che sicuramente avete ascoltato tantissime volte in discoteca nel 1999 e sicuramente anche qualche anno prima e qualche anno dopo. Lui è Vasco Rossi e questa canzone che ha spopolato veramente nel mondo della discoteca, tanto da arrivare in classifica dance, si chiama Rewind.

È vero o no che l'avete ballata tantissimo anche questa? Lo so bene, c'ero anch'io. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Lui lo conoscete benissimo, anche il brano lo conoscete benissimo, perché anche questo ultimamente sono già 2-3 anni che è ritornato super in auge, anche se in realtà non se n'è mai andato, perché a periodi vai viene, ma in questi anni, ultimi 2-3 anni, lo stiamo cantando e ballando tantissimo. Comunque, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama L'amour toujours.

rampa di lancio c'è un altro brano che abbiamo ballato tutti tanto, e anche questo è un brano che torna abbastanza periodicamente, che si fa sentire in giro. Siamo nel 2000, lui è Billy Moore e la canzone si chiama Up and Down.

Adesso che cosa ho tirato fuori? Io sono sicuro che tantissimi di voi se la ricordano, che tantissimi di voi hanno ballato e saltato su questa traccia e che altrettanti di voi non l'ascoltavano da una vita. Questo disco è del 2000, lui è DJ Erdi insieme a Kalia e la canzone si chiama Ritual Tibetan.

Dai, dite la verità, questa veramente non la ballavate da un bel po', eh? Io non ci credo se mi dite il contrario. Scrivetemi, fatemi sapere. Vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud. Basta cercare YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Ma andiamo avanti. Lui è un artista che non può mai mancare se parliamo di classifica tra gli anni 90 e gli anni 2000. È Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About a Man.

torna a distanza di pochissime canzoni, questa volta con un remix di Molella. È il 2001, lui è Vasco Rossi e questa canzone altrettanto famosa si chiama Ti prendo e ti porto via.

lo sapete già che l'artista che sta per arrivare è uno dei miei preferiti, perché ve lo dico sempre, è uno degli artisti che uso di più in assoluto, le sue canzoni mi piacciono molto. Questo brano è stato primo in classifica a luglio del 2002. Lui è un DJ e producer italiano, si chiama DJ Ross e questa canzone si chiama Dreamland.

anche il prossimo artista non mi aspettavo per niente che mancasse da questa playlist, sebbene non pensavo che ci sarebbe entrato con questa canzone. Ma in effetti abbiamo scelto un momento nello spazio e nel tempo abbastanza complicato, quindi già infilarsi con una canzone è un grande risultato. Siamo nel 2002, lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Time to Rock.

c'è un ritorno, questo artista ritorna nella time machine delle classifiche dell'estate 1994-2004. In realtà al 2004 mi sa che non ci arriviamo perché ormai è un po' tardi, ma va bene, lo prenderemo come spunto per una prossima trasmissione, ma ci sta perché lui in questi anni ha fatto veramente tante canzoni bellissime che tutti noi abbiamo ballato. È il 2003 quando prende questa canzone del 1982, originariamente un grande classico di Franco Battiato, la fa cantare a Marvin e lui, prezioso, esce con Voglio vederti danzare.

gira tutto. E l'avevo detto, mi ero accorto guardando l'orologio che in effetti probabilmente molto oltre questa canzone non saremmo potuti riuscire ad andare, e così è stato, perché è passata un'ora e la time machine è arrivata al termine. Abbiamo fatto un bel viaggio nelle classifiche dal 1994 al 2003, devo dire, dei mesi di luglio e agosto della musica dance, e abbiamo tirato fuori tante canzoni famosissime e qualche chicca che sono abbastanza sicuro vi foste dimenticati, che perlomeno io mi ero dimenticato. Time Machine come sempre è un viaggio interattivo, quindi vi ricordo, se avete voglia di chiedere una Time Machine, un viaggio in particolare, una canzone da cui partire o da inserire in una Time Machine, potete scrivermi cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. A proposito di Mixcloud, vi ricordo che questa puntata di Time Machine e tutte le altre puntate sono disponibili gratuitamente on demand proprio su Mixcloud, all'indirizzo che vi ho detto prima. Detto ciò, io vi ringrazio, la puntata è finita, noi ci sentiamo la settimana prossima sulla Time Machine. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio.
2: Bentornati tutti a Nuovi Solchi, quello che è il vostro contenitore che vi porta settimana dopo settimana all'ascolto delle novità discografiche uscite naturalmente il venerdì, in questo caso venerdì 10 luglio. Quindi buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Fabio e questo, come vi dicevo, è il vostro contenitore privato personale di novità. Questa settimana possiamo dire che abbiamo dei graditi ritorni. Ecco, in ordine sparso avremo modo di ascoltare due band famosissime che non hanno bisogno di alcuna presentazione. Basta pronunciare il loro nome e vedremo dopo quale sarà, per sbloccare ed evocare tantissimi ricordi. Poi avremo due ritorni importanti, un personaggio un po' così controverso, un po' chiacchierato, e un altro personaggio che invece si ripresenta con un brano, una cover per così dire. Poi daremo spazio a quelli che sono alcuni artisti italiani emergenti o comunque poco conosciuti, ma che, credetemi, hanno scritto, e dopo avrete modo anche di ascoltarlo, cantato, suonato, brani davvero interessanti. Ed infine, per la prima volta, vi proporrò un brano misto così di tecnologia e di intelligenza artificiale unita all'inventiva umana. Un brano scovato tra le pagine del web, dei social, con un testo interessante, pensato e scritto interamente da un autore umano, ma successivamente musicato e cantato usando l'intelligenza artificiale. Non voglio anticiparvi nulla, sapete solo che sarà veramente qualcosa di emozionante per il tema e le parole usate, ma di questo parleremo alla fine. Ora, naturalmente, non ci resta che dare spazio a quella che è la musica subito dopo il jingles.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.

Ecco, il primo brano è il ritorno di un cantautore bresciano che, se ricordate bene, qualche Sanremo fa è stato un po' scalpore per un'azione che ha fatto, un gesto. Adesso, che sia premeditato o meno, non ha importanza, ma di sicuro non era un gesto molto propriamente consono a quella che era la kermesse, tanto più in diretta mondiale. Sto parlando di Blanco, che praticamente si presenta con la novità di un ultimo estratto dal suo album Ba. Il brano è un brano un po' particolare, come è nel suo genere, per così dire, e si intitola Los Angeles.

Ed era Blanco con Los Angeles. Ed ora un altro ritorno, questa volta cambiamo regione, lui è originario della Maddalena ed è un gradito ritorno. Ha una bellissima voce, questa volta ritorna con una cover, si tratta di Valerio Scano.

Naturalmente Zingara era originariamente era cantata da Iva Zanicchi, ma sinceramente possiamo dire che veramente Valerio Scanu esegue il brano in maniera impeccabile, anche perché, parliamoci chiaro, dalla sua parte c'ha un qualcosa di meraviglioso che è la sua voce. Ecco, Zingara fa parte di un album dal titolo Il mio Sanremo, in cui lui con grande rispetto ha voluto rivisitare alcuni grandi classici importanti della musica italiana. Ora le prossime due canzoni sono invece due canzoni emergenti. Volevo proporvi la rivelazione del 2026, o comunque uno dei progetti emergenti più interessanti, che porta il nome di Alice Bisi in arte Bird, con il brano Più in alto, che è un funky leggero ma non banale, seguito da un altro progetto, si chiama Jacopo Et l'autore, Jacopo Ettore per quanto riguarda il suo nome, il suo vero nome. E praticamente cosa succede in questo brano qua? Lui è un cantautore, un paroliere che da anni crea hit per chiunque, però non ha mai rinnegato quella che è la sua idea di metterci la faccia, di tenersi il meglio della propria creazione musicale. Lo ha fatto con Vita Meravigliosa, un brano italiano, ma nel senso buono del termine, ovvero sia un brano estivo, come da prassi naturalmente in questo periodo, ma che può suonare nelle radio, nelle vostre playlist, in qualsiasi momento dell'anno, perché il testo è sì fresco, ma racconta anche il desiderio di una vita allegra, piena di gioia. E questo è un augurio che si può fare naturalmente sempre e a chiunque. Quindi ascoltiamo prima Bert, Alice Bisi, nel suo brano Più in alto.

Ecco, ascoltate attentamente quello che è il finale, molto molto interessante, in quanto c'è un salto di tono che lei fa negli ultimi 30 secondi, una piccola chicca che tiene incollati all'ascolto fino alla fine.

0: alza il volume. Nuovi solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: Esattamente, tracce che lasciano il segno, band che lasciano il segno nella storia della musica, perché dopo due artisti emergenti, due band che dire raccontare perlomeno vita, morte, miracoli musicali, non basterebbe un intero pomeriggio. La prima, la cui fondazione risale addirittura nel 1964, e da allora hanno pubblicato ben 80 album, di cui 36 in studio. E nonostante i due leader quest'anno abbiano superato le 83 primavere, si muovono e cantano come dei ragazzotti. Mi sto riferendo naturalmente a Mick Jagger e Keith Richards e i loro Rolling Stone, che con il loro brano, il primo che ascolta, Mr. Chums, un bel pezzo rock come vuole la loro tradizione. Mentre per quanto riguarda la seconda band, che ha pubblicato anche loro l'ennesimo singolo, viene dall'Irlanda, e anche questa non ha assolutamente nessun bisogno di presentazione. All'attivo 30 album, si sono formati a Dublino nel 76 per volere di David Evans e Adam Clayton ed un ragazzo ribelle trasgressivo che porta il nome di Paul David Hazon. Vi dicono niente questi nomi? Se non siete fan della band, magari no, ma se aggiungo che Evans è conosciuto come The Age e Evson come Bono Vox, allora sì, sono gli U2 che tornano con il loro nuovo singolo Street of Dreams.

energia da vendere per Mick Jagger, Keith Richards e gli altri Rolling Stone con il loro Mr. Champs. E ora gli U2, chiamati come volete, con Street of Dreams.

Passano gli anni, passano i decenni, ma gli U2 non deludono mai i loro fans, e questo brano lo dimostra. Ora una collaborazione tutta italiana in un brano così, possiamo definirlo leggero e solare, dove anche il ritmo estivo e l'attitudine è una dance, definiamola stile anni 80, ecco, però convivono con gusto e la cura degli arrangiamenti. È un brano vero pensato per il movimento, però credetemi, e lo ascolterete, è lontano da quelle che sono le banalità di quello che possiamo definire il consumo stagionale. Fresco nell'approccio, misurato nell'ambizione. Loro sono gli Young Pulse ed Elasi, e col singolo Milano Formentera.

ed era Milano Formentera per Elasi e gli Young Pulse. Ma ora, come vi dicevo, un brano scovato tra le pieghe del web e dei social. Ora, loro sono una band virtuale con un brano composto al 50% da un autore vero e umano, il restante da AI. Si tratta di un brano che trasmette delle vere emozioni trattando un tema delicato ma attuale. Ecco, il brano, stando alle descrizioni che ci sono nei vari social, è dedicato a tutte quelle persone che stanno affrontando quel dramma, della malattia terminale. E sebbene l'argomento sia cruento, l'autore lo affronta in maniera delicata, immaginando questa persona che si trova davanti allo specchio in cui rivede il film della sua vita con un finale veramente emozionante. Loro si chiamano Time Seekers, la voce è quella di Lenny e il brano si intitola L'ultima immagine.

luce del neon taglia il buio del bagno e quello che vedo non è un sogno. Cerco il mio viso e non mi riconosco, guance scavate contorno fosco, mani che tremano, occhi arrossati, rivedo il mio film e i tempi passati.

0: ed ascoltarla bene è una canzone che fa venire i brividi, un tema trattato in maniera veramente delicata. Questa dimostrazione che anche quelle che sono le canzoni, pur naturalmente con un testo scritto da una persona, quindi da una persona che può trasmettere delle emozioni, anche tutta la canzone, nonostante sia fatta con l'intelligenza artificiale, può davvero trasmettere emozioni. E questo, con questo brano, metà dell'IA e metà umana, anche per oggi abbiamo concluso quello che è il nostro contenitore Nuovi Solchi. Volevo segnalarvi così, tra le altre uscite interessanti, che naturalmente abbiamo potuto ascoltare per questione di tempo, ad esempio Beyoncé con Murder Dough, oppure Gabriele Serpe con L'Inchino, Interpol, Iron City, Stunk, Fatalità, e infine Anna con Million Dollar Baby. Ecco, se avete modo, se avete voglia anche, andate ad ascoltarli su quelle che sono le vostre piattaforme online, perché veramente sono dei progetti a loro modo interessanti. Detto questo, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi naturalmente per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di ascolto su queste emittenti, naturalmente dandovi l'appuntamento a tra 7 giorni giusti con le nuove uscite. Ecco, a questo punto Nuovi Solchi si conclude qui. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: The Nightlife. The Nightlife.
2: The Nightlife.
1: The Nightlife con Dario Biondi.

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: On the blind side and down the back ways, the roads of sadness call. When you can't get what you need,